0: Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questa è Radio Cocktail, il tuo aperitivo.
1: Ciao, sono Mario Venuti, un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

vecchia di cent'anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganna, è un errore ho commesso, dice un

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Diodato. Ci

0: Sono le 5.
1: Ciao a tutti, sono Amedeo Minghi da Radio Piemonte Sound, vi saluto caramente e vi invito caldamente ad ascoltare musica italiana perché è la più bella del mondo.
2: È l'immenso è. Questo amore mio. Il mio cielo. L'anima è il mondo che vorrei.

0: È venerdì 8 maggio 2026, la chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di Vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 chilometri della regata in 116 giorni. Nel 2004, volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828 il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant, nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nicchetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Quando un uomo vuole uccidere una tigre, lo chiama sport. Quando la tigre vuole uccidere lui, lo chiama ferocia. Proverbio anonimo.

0: i duetti italiani più belli in assoluto. Le serate dei duetti del Festival di Sanremo, gli uomini non cambiano, insieme ad Achille Lauro c'è Annalisa.
1: Sono stato

i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: l'allegria e la simpatia del Levadole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Allegria e sorrisi con il meglio delle Levadole Online.
2: A proposito di sottovoce, parliamo di camera da letto, perché alcuni esperti hanno pensato, cioè hanno fatto una ricerca,
3: sì,
2: quindi è una cosa scientifica, per dire che se il sesso non funziona più, molto probabilmente la camera da letto e la casa sono in disordine.
4: Perché quindi, guardi me?
2: A questo punto
4: guarda lui che è uno super ordinato,
3: sempre in ordine prima,
2: quindi
3: di
2: tu vai alla grande.
3: Io sì,
2: perché sei tutto in ordine.
4: Chiediamo
2: a casa tua, credo
3: non è proporzionale, la cosa, se posso dire, non è proporzionale. Ecco. Io metto sempre in ordine.
4: Bravo.
3: Però scusa, allora,
4: bravo,
3: con la storia che quando arrivi proprio lì sul momento con la tua lei, butti i vestiti all'aria,
2: sì,
3: mi vuoi dire che qualcuno
2: essere...
3: dice no, mettili in ordine sulla sedia?
2: No, non hai capito.
3: Non ho capito.
2: No. Prima di
3: dice,
2: allora, quando
4: prima
2: tu
4: deve
2: entri,
4: essere tutto
2: tu
4: ordinato,
2: deve essere tutto a posto.
3: Ah,
2: perché
3: okay,
2: se
3: okay.
2: tu sì, scusa,
3: sì, sì,
2: allora
3: sì,
2: arrivi,
3: polvere,
2: entri in camera da letto, un disastro. Il bagno lasciamo stare, la cucina ancora i piatti da
4: e allora ti passa, tu dici.
2: Cioè lì proprio ti passa completamente.
4: Dovremmo chiedere, dovremmo fare questa domanda ad un ragazzotto di 20-25, sai quando hai gli ormoni a palla, se va a
3: certo.
4: vedere il disordine.
3: Fatemi capire, quindi io questa mattina stavo per uscire di casa, ho detto 10 minuti d'anticipo, esco, mi faccio anche una passeggiata prima di andare in radio. Vedo il lavandino con i piatti, dico no. Tutte le carte in regola
4: in ordine,
3: per.
4: Hai tutto in ordine, stasera arrivi a casa, ciao.
3: E dormo perché
4: no, comunque,
3: quello mi rimane da
4: comunque,
3: fare la sera.
4: Come allora. Ti gira? C'è la polvere?
3: E come ti gira?
4: C'è la polvere, niente. Ma dai.
1: Fai il pieno di buon umore. Le Badole Online.
5: Cara, sai che a volte io ti prendo in giro e dico sei un po' professoressa, no? Perché tu ogni tanto hai un po' questo piglio da professoressa. Un insegnante di matematica, uomo, è entrato nelle congregazione delle domenicane e il professore si è fatto suora ed è il primo uomo. Succede a Modena, lo vedo che tu stai sgranando gli occhi e stai dicendo cosa c'entro io che sono un po' professoressa ma non ho mai detto che volevo farmi suora. No, io metto le mani avanti e dico ma questo e poi c'è anche la foto, no? Non c'è è una notizia così curiosa, simpatica, poi sai che quando fai un suora o prete ti devi coricare in terra, infatti lui è coricato in terra con le braie, cioè non è ancora vestito da suora, però
2: che ci fa un uomo in convento?
5: Ma che ne so io, è un insegnante, cioè questa vocazione tardiva e non so perché non l'hanno messo con i frati o con
2: i non ho ben capito
5: come suore
2: questo signor, questo professore,
5: ma così per dire un po' morale
2: suore, certo, perché
5: ma io
2: dire.
5: Guarda, non saprei dirti, ecco, però noi facciamo informazione e quindi dobbiamo dire,
2: seguiremo il caso.
1: Le Badole.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Massimo Di Cataldo con Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore, ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.
3: Allora, tutti amici di Radio Piemonte Sound, ciao dalla parte mia. Se non avete capito chi sono con questo accento alle Stanley Olio, non capirete mai. Comunque, per chi non lo sa, sono Mal. Ciao a tutti, ciao.

8 maggio diamo un'occhiata al cielo e ai consigli delle stelle per i nostri segni. Ariete, gli astri si avvicineranno alle mete a cui aspirate e quindi avvicineranno in questo caso anche voi. Toro, sarà per voi una giornata faticosa ma molto molto utile. Gemelli, la giornata potrà essere considerata tutto sommato positiva. Per il Cancro siate prudenti e tenaci nelle decisioni odierne e il Leone, beh, metterete a freno la vostra impazienza senza affaticarvi troppo. Vergine, sarete portati a commettere errori per distrazione, quindi fate molta attenzione e occhi aperti. Bilancia, non limitatevi alla soluzione di problemi immediati. Scorpione, vi attendono soddisfazioni in famiglia e nel lavoro. Sagittario, il vostro morale sarà a livello elevato per tutta la città, per tutta la giornata, scusate, poi voi siete dei tipi abbastanza positivi. Capricorno, non lasciatevi suggestionare dalle persone che vi sono vicino, e Acquario, tenete in considerazione le esigenze di un familiare. Per i Pesci, e qui si conclude, dovrete superare oggi alcuni ostacoli, ma ce la farete, tranquilli. E anche per questo 8 maggio è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, l'oroscopo torna domani.

Buongiorno, sta per aprirsi un nuovo weekend, oggi venerdì, naturalmente per chi non deve lavorare il sabato e la domenica, un saluto particolare a chi si è alzato molto molto presto e anche a chi magari ci sta ascoltando mentre sorseggia il suo caffè. Come sempre l'informazione durante la nostra mattinata, non manca anche quella locale. E poi l'oroscopo di Barbanera, tanto per capire come andrà la nostra giornata, i momenti più allegri. Concedeteci un'ora e mezza veramente di leggerezza con le Badoli Online, rigorosamente in diretta dalle 9:30. Rimanete in compagnia della nostra musica.

0: Sono le 6:02.
1: Spazio anche all'almanacco di quest'oggi.
2: È venerdì 8 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo avere urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 chilometri della regata in 116 giorni. Nel 2004, volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828 il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant, nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Vale la pena vivere anche solo per i sogni che si fanno di notte. Proverbio anonimo.
2: Soundcheck.
3: I duetti italiani.
4: Jessica Morlacchi e Red Canzian con Stare senza di te.

0: Ancora una buona giornata, ben ritrovati sulle nostre frequenze e adesso qualche risata con il meglio delle Badole Online.
1: Aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026, il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult, un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
2: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
3: Oggi vi facciamo ascoltare la sigla un po' di più perché ho il solito problema con le cuffie, cioè 10 secondi prima di andare in onda io mi dimentico dove ho messo le cuffie. Cioè,
0: allora, ieri mattina non trovavi il mouse, adesso le cuffie, che sono teoricamente gli elementi fondamentali per la pratica lavorativa da queste parti, poi vedi...
3: Non lo so, sarà che non è il lavoro adatto a me, va a sapere. Comunque, care amiche, cari amici ascoltatori, Badole Online è in versione bio di nuovo.
0: Okay, siamo, in versione bio?
3: Siamo biodegradabili. Quindi ci potete ascoltare, assimilare e buttare via. Poi alla fine della puntata siamo...
0: Però noi siamo
3: sostenibili.
0: Siamo sostenibili.
3: Sì, sì, sì, siamo sostenibili.
0: Potete riciclarci come volete.
3: E certo.
0: Sai che c'è a un certo punto un cavalcavia in tutte le giornate. Non ti dico il venerdì,
3: che venerdì
0: quanti cavalcavie che ci sono.
3: Va bene, dai. È finita l'epoca delle cartine, no? In cui ci si faceva un lungo viaggio con la cartina.
0: Ma pensa che bello.
3: Ah,
0: sai che poi il problema è, ma da che parte l'ho girata la cartina? Perché adesso io mi trovo qua, ma per andare là
3: è vero,
0: sai quante volte la cartina era stata?
3: È vero, io in realtà la uso ancora nonostante il navigatore, perché dopo le ultime esperienze nel nord Europa dove il navigatore ti dice di andare da una parte e tu finisci su una strada sterrata e strettissima, ho detto ma sai che magari un giretto sulla mappa la faccio prima. Va bene, esiste adesso l'applicazione che ti fa orientare all'interno del cimitero. Si chiama Aldilap.
0: Aldilap, bellissimo.
3: Per ora ad Ancona, chi lo sa se...
0: No, magari arriva poi anche dalle nostre parti.
3: Prossimamente dalle vostre parti. Si dice così?
4: Via. Badole Online, the greatest moments.
5: Allora, a parte fare il leone, che ormai non lo possiamo più fare, perché noi possiamo farlo tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, non va bene.
5: Io mi prendo un martello.
0: Ah, io credevo l'avessi messa perché sai che fa tanto spiaggia questa canzone.
5: No, no, no.
0: Ah, ho capito.
5: È un periodo che si spacca tutto da solo. Salzano gli hard disk, arrivano i virus, pim, pa, pam, pa, pam, pa, pam. Allora, prendiamoci un martello, tum, tum, tum, e risistemiamo tutto. Sai che ogni tanto diamo le botte così per far ripartire i marchingegni.
0: Come faceva Fonzi ai tempi.
5: Un tempo, esatto, che poi alla fine, guarda, alla fine della fiera, due calcioni ogni tanto e le macchine ripartono.
0: Sono i rimedi della nonna questi.
5: Beh, più o meno. Potrebbe anche servire così per sfogarsi un po'.
0: Un po' che non lo uso più il martello.
5: Vieni un po' dalle mie parti. Che cosa devo fare? Ti rimetto il sesto, ragazza.
0: Guarda, potrebbe sempre servire perché, sai, non si sa mai, serve.
6: Un colpo sulla testa a chi non è dei nostri.
0: Beh, non è proprio così.
5: Ma io, guarda, non dico niente, ma che sia tanto di spiaggia. Però mi piace perché... Però mi piace questa cosa, un colpo in testa che non è dei nostri. Sono d'accordissimo.
6: Che forza sarà?
5: È il metodo migliore.
0: Molto democratico, direi.
5: Assolutamente sì. Oh, guarda, perché dobbiamo essere democratici tutti i giorni? Ma vai.
7: Divertimento, risate, ironia e buona musica.

8 maggio diamo un'occhiata al cielo e ai consigli delle stelle per i nostri segni. Ariete, gli astri si avvicineranno alle mete a cui aspirate e quindi avvicineranno in questo caso anche voi. Toro, sarà per voi una giornata faticosa ma molto molto utile. Gemelli, la giornata potrà essere considerata tutto sommato positiva. Per il Cancro siate prudenti e tenaci nelle decisioni odierne e Leone, metterete a freno la vostra impazienza senza affaticarvi troppo. Vergine, sarete portati a commettere errori per distrazione, quindi fate molta attenzione e occhi aperti. Bilancia, non limitatevi alla soluzione di problemi immediati. Scorpione, vi attendono soddisfazioni in famiglia e nel lavoro. Sagittario, il vostro morale sarà a livello elevato per tutta la città, per tutta la giornata, scusate, poi voi siete dei tipi abbastanza positivi. Capricorno, non lasciatevi suggestionare dalle persone che vi sono vicino, e Acquario, tenete in considerazione le esigenze di un familiare. Per i Pesci, e qui si conclude, dovrete superare oggi alcuni ostacoli, ma ce la farete, tranquilli. E anche per questo 8 maggio è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, l'oroscopo torna domani.

0: Ed ora è tempo di lasciare spazio ad un momento di leggerezza. Noi ci risentiamo subito dopo. Buona giornata.
1: Chi lo sa, chi lo sa. Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult, Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate

0: adesso basta, ragazzi, basta. Non possiamo fare così, perché già mi hanno detto che siamo un po' troppo hard a volte.
1: Dai, non è che possiamo anche sempre girare lì. Se poi tu hai di questi
2: ma dove vai a finire, scusa, cioè.
0: Dove vai a finirci? Non lo so.
2: Tanto, c'è gira che ti rigira, il mondo gira così, dove vuoi andare a parare? Lì.
0: Gira che ti rigira, il mondo gira così, veramente.
3: È un turtuvigno di parole per dire niente.
2: No? Un turtuvigna, perché io sono vigna. Io stavo contemplando ancora la foto qua di Rihanna.
0: Ho capito. Te l'ho detto, è conciata così, allora, se mi concia così vendo anch'io il disco. La Vespa però mi fa venire in mente quando... Ti ricordi quando c'era il periodo delle gonnellone, quelle con le balze?
1: Degli anni 50 forse, 50-60.
3: No, era gli anni 40.
0: Pianta! Si sta parlando della fine degli anni 70 e inizio anni 80, andavano di moda quelle gonnellone.
3: Sì, me lo raccontava anche mia nonna, mi ricordo. No, sul serio.
0: Va bene, ok, non la racconto più. Stop, basta, l'avete ucciso, no? Non importa.
1: No, c'era un famoso film in bianco e nero dove...
0: Le gonne con le balze sono state di gran moda nell'estate. Mi pare che era l'80-81.
1: Sì, era l'inizio degli anni 80, è vero.
0: Con la Vespa era una grana, perché la gonna ti si infilava dentro lì il motore, non so, la ventola, cos'è che è. E sai quante ne ho fatte andare io?
1: Di Vespa o di gomme?
0: No, di gonne.
3: Partiva vestiva, arrivava vestiva in mutande.
0: No, arrivavo con tutta la gonna spricciola.
1: Era un modo alternativo, un po' hippie, ecco, di una moda così, no, fatta in casa.
0: Poi ho pensato anche a due cose, no?
3: Bollette da bucare.
0: Le bollette. Però sai quante gonne ho tritato nella Vespa io.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
5: Voi mi chiederete che cosa fa uno dei più grandi tennisti degli ultimi 50 anni, adesso che è andato in pensione, il signor Federer. Ha detto chiaro: e io cosa faccio? Accompagno i figli a scuola e poi passo la spiaggia.

0: l'acqua all'idropulitrice, no. Quindi sai, magari mi accontento anch'io dell'aspirapolvere.
1: Certo, poi quei cani si divertono con l'aspirapolvere. E tu come si comportano con l'aspirapolvere?
0: Fanno una piega.
1: Niente?
2: Tu che svolti è una notizia.
1: Ce n'è una sola di agenda, gli altri sono
0: solo quelli. Sono libreccini, taccuini, sono Angeli, cose che lui deve tenere per certo. Poi ricopiare. E poi ovviamente. E poi ci sono 1000 cartelle,
1: sì,
0: che si chiamano Panta, Pantino, Pantetto. E quindi è per quello
2: Pantetto.
0: Che.
1: Ce n'è una per ogni, però ho colonizzato tutti i PC della radio.
2: Ah, ce n'è una per ogni, sì, anche di là c'è Panta.
0: Sì, sì, sì.
2: Lo vedo tutti i giorni.
0: È chiaro.
1: Come un virus, mi moltiplico, capito?
2: Vi scrive solo di giorno? Vuole vedervi ogni 5 giorni? Il weekend sì o il weekend no? Sai quelli, quelli ingegneristici? Sì. Ecco, anche quelli una bella crocetta sopra.
1: Niente, quelli no, troppo schematici non
2: no,
1: vanno.
2: Quelli troppo schematici, sì, a meno che poi no, a un certo punto magari, facciano la svolta.
0: Magari un weekend sì, un weekend no, magari un weekend stanno con te, ma un weekend stanno con un'altra.
1: E uno stanno con la mamma, pensa un po', uno ogni 3 ne fai.
2: No, perché uno poi deve accontentarsi di una certa situationship.
1: Il trombamico si chiamava, no, fino a un po' di tempo fa, la situationship.
0: Sì, ma sì, che sì. Ti è successo nel weekend?
1: Tante cose mi sono successe.
0: Tante cose.
3: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
4: Le Badole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Musica, news, attualità, cultura e tanto altro. Anche sui social, sito, Facebook ed Instagram. Basta un semplice like per rimanere sempre aggiornato.
2: Sono Fulminacci.
3: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: spazio all'Almanacco di Accadde Oggi per scoprire gli eventi storici del passato e anche le persone famose nate oggi. E a tutti voi ancora un buon weekend.
1: È venerdì 8 maggio 2026, la chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004, volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828 il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant, nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nicchetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

8 maggio diamo un'occhiata al cielo e ai consigli delle stelle per i nostri segni. Ariete, gli astri si avvicineranno alle mete a cui aspirate e quindi avvicineranno in questo caso anche voi. Toro, sarà per voi una giornata faticosa ma molto molto utile. Gemelli, la giornata potrà essere considerata tutto sommato positiva. Per il Cancro siate prudenti e tenaci nelle decisioni odierne e Leone, beh, metterete a freno la vostra impazienza senza affaticarvi troppo. Vergine, sarete portati a commettere errori per distrazione, quindi fate molta attenzione e occhi aperti. Bilancia, non limitatevi alla soluzione di problemi immediati. Scorpione, vi attendono soddisfazioni in famiglia e nel lavoro. Sagittario, il vostro morale sarà a livello elevato per tutta la città, per tutta la giornata, scusate, poi voi siete dei tipi abbastanza positivi. Capricorno, non lasciatevi suggestionare dalle persone che vi sono vicino e Acquario, tenete in considerazione le esigenze di un familiare. Per i Pesci, e qui si conclude, dovrete superare oggi alcuni ostacoli, ma ce la farete, tranquilli. E anche per questo 8 maggio è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, l'oroscopo torna domani.

0: Divertiamoci un po' con il meglio delle badole online. Che cosa siamo riusciti a raccontarvi durante le nostre mattinate in diretta? Appuntamento alle 9.30.
1: Chiacchiere, buon umore e simpatia. I momenti migliori delle badole online.
2: Ogni weekend il meglio delle badole online.
1: Badole online. Pillole di simpatia.
3: Una straordinaria ricchezza un uomo che stira, eh?
4: Una straordinaria ricchezza.
5: Sai, una volta le donne nei momenti intimi dicevano strapazzami, adesso le donne nei momenti intimi ti dicono dai, dimmi che stiri, dimmi che lavi i piatti, dai, no, dimmi che stari chi la lavastoviglie.
3: No, io preferisco l'uomo moderno, bello indipendente.
5: Brava,
4: bello,
5: brava,
4: bello,
5: brava,
4: impossibile.
5: L'uomo che davanti a una lavatrice dice ok,
3: me ne occupo
5: fare.
3: Io, no, quelli sono
5: fare,
3: gli uomini
5: ce la
3: che
5: posso
3: voglio.
5: Fare tutti quei pulsanti, ma quelle manopole, ma cosa vuoi dire?
4: Lì,
5: cosa
4: ma voi due
3: sì,
4: siete
3: quelli che dico faccio.
0: Je changerai d'avis.
4: E allora tu me lo dici un prima.
5: Non parlate spagnolo cuffie. Che non si capisce tu niente.
3: Allora,
5: cosa c'è?
4: C'è le cuffie. Non ci sente pas.
5: Devi sempre mettere
4: E la socia parla.
5: Sì,
4: e moi je sento rien.
3: Allora io voglio dire che sto dicendo je changerai d'avis.
6: Tanto tu sai come si parla francese, sì?
5: A voglia, sì. Je
4: non, no, attendre. Se tu ogni 3-4 parole ti pianti un merdo. Sai che loro cioè,
5: merda.
4: Non dicono okay. Merdo
5: sì, sì.
4: Così
5: oui,
4: loro
5: sì,
4: lo dicono
5: oui.
3: E loro sono francesi.
5: Beh, sì, sì, sono meglio. È più dolce, merda.
3: Très chic.
5: Merde.
4: Fa très chic. No, il ha ragione la socia, fa très chic. Perché per loro merda non è come per noi.
5: No,
4: sai,
5: sì.
4: Noi in italiano dici merda. E uno dice che maleducata. Loro invece lo dicono, sai come.
5: È un intercalare per loro.
4: Così.
5: Sì,
4: merde.
5: Sì.
4: Hai capito che.
5: Più bello, è meraviglioso, è meraviglioso.
4: E sentire
5: la Provence è da un'altra parte, la Provence adesso.
4: No, ho sbagliato. Perché poi sembri il mio Banfi.

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un bel duetto, Modà con Emma, con Here's to You.
1: Tu vivi, cammini, lavori, guardi, parti, canti.

0: Sono le 6:59.
1: Lasciamo spazio alle ultime dall'Italia e dal mondo. Noi ci risentiamo dopo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio allora aveva 19 anni ed era uno dei più cari amici del fratello della vittima. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata da Andrea Sempio. Per gli inquirenti poi, il fratello di Chiara Poggi, Marco, avrebbe modificato le testimonianze. Ostile e incostante difesa di Sempio. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile, a dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato gli attacchi successivi ai bombardamenti dei cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz. Sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista ad ABC News. E poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore. E Donald Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa, avverte. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti riuniti a Ginevra in un nuovo aggiornamento della situazione, precisando che sebbene il focolaio di antivirus presenti una grave situazione di salute pubblica e deve essere gestito con cautela, date le sue caratteristiche, rimane per lo più contenuto e il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il numero uno di Ryanair ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Il motivo? La sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Sebastian Hofner, il numero 82 al mondo. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due, che si sono però affrontati a livello di Challenger a Ortisei nel 2019. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il tempo di una canzone e poi la rassegna stampa dei titoli.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con la rassegna stampa di quest'oggi venerdì 8 maggio. Vediamo i titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura ancora Sanità 118, stop al riordino del sistema 118 nel territorio dell'ASL di Alba Ebra. Azienda Zero Piemonte ipotizzato di ridurre la presenza dei medici sulle ambulanze dell'emergenza. I sindaci hanno ottenuto la sospensione in attesa di altre verifiche sulla qualità del servizio. La foto di apertura è dedicata allo sciopero contro gli istituti, contro la riforma degli istituti tecnici di ieri tenutasi in piazza Galimberti. Difendiamo la scuola pubblica in piazza Cuno, la protesta contro la riforma degli istituti tecnici appunto. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato a appunto lo sciopero di ieri, e a pagina 34 e 35 invece i titoli e le notizie legate al 118 e alla sanità. Medici in ambulanza dopo l'incontro a Verduno, sospesa nell'ASL CN2 la riorganizzazione del servizio con il taglio della presenza a bordo. La rappresentanza dei sindacati, dei sindaci dichiara: abbiamo ottenuto il blocco fino a quando saranno fatti tutti gli approfondimenti. A pagina 35 troviamo poi un'intervista firmata da Paola Scola a Francesco Henriquens, considerato uno dei padri della rete dell'emergenza sanitaria territoriale in Piemonte negli anni 90, che dichiara: la risposta non la dà il singolo in qualità di efficienza, ma un sistema integrato correttamente. Nella pagina successiva passiamo alla cronaca con ex studentessa che denuncia ai genitori: mi disse che aveva lividi e graffi. Un'amica della giovane ha testimoniato in aula durante il processo per maltrattamento e lesioni. Pagina successiva troviamo questa notizia legata alla fondazione laterale di Savigliano, la bussola che serve alla generazione Z, la missione della fondazione che punta ad affiancare i giovani offrendo strumenti per affrontare il futuro. Vediamo ancora un titolo di sport legato alla nazionale di nuoto artistica a Cuneo. Azzurri e azzurre tutti presenti al campionato italiano assoluto Herbalife per preparare i prossimi grandi appuntamenti. Vediamo i titoli dei quotidiani online. Cominciamo con Targato CN in apertura di home page: focus sul carcere Montalto di Alba, 240 visite psichiatriche e 60 eventi critici nel 2025. Nodi sanitari, personale ridotto e struttura ancora incompleta. Il quadro operativo della casa di reclusione in attesa della riapertura del padiglione principale. Cunodice.it in apertura una notizia di cronaca: prima la rapina, poi i calci ai poliziotti e alla volante. È in carcere l'assalitore di un 45enne che nella notte del 1° maggio era stato accerchiato e derubato in corso Giolitti a Cuneo. Cuno24.it in apertura ancora la sanità e le proteste del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale: tagli mascherati nella variazione di bilancio. I consiglieri pentastellati contestano la manovra approvata dalla maggioranza. Cirio, le dichiarazioni sforbiciate su diritto allo studio, ambiente, trasporti e sociale. In aula una protesta simbolica con grandi forbici colorate. Provincia Idea Web TV apre con il Savigliano Jazz Festival, ultimo appuntamento con Flavio Boltro e la Big Band Ensemble di Fossano Musica. Con l'informazione locale per ora è tutto.

0: È venerdì 8 maggio 2026, la chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di Vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 chilometri della regata in 116 giorni. Nel 2004, volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828 il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant, nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nicchetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Niente è vero se non viene creduto da qualcuno. Proverbio anonimo.

0: prontissimi anche per riascoltare le cose più simpatiche delle Badoglio Online con il nostro meglio.
1: Badoglio Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Non trovo neanche il cellulare. Che ne avremmo fatto?
2: E laggiù.
1: Ah, ecco.
2: E laggiù.
1: Povero, adesso andiamo a vedere se qualcuno ha già messaggiato. Annaggia, noi. In azienda,
2: il tacco 12. Ah, beh,
1: perché, capito, vogliamo essere un pochino più charmant,
2: sì,
1: come,
2: sì,
1: come le hostess.
2: Ma hai previsto anche un corso di formazione?
1: È perché... chiaro. Ah, okay. No, per forza, perché sennò come fai a camminare da zero al tacco 12? No,
2: beh, sì,
1: prima ti diamo il tacco 4,
2: ah,
1: poi 6, poi 8, cioè, sì, capito? È come la scala, no? È come,
2: sì,
1: la progressione, cioè impiegato che livello, tanto sali di livello e sali di tacchi. Cioè, adesso qui facciamo una cosa del genere.
2: Ah, ho capito.
1: Adesso mi sei informata, sei a posto.
2: Grazie,
1: sono le 10.
2: Lo diceva l'oroscopo, sarebbe stato un colpo di scena. Ecco.
1: Un cambiamento. Tacco 12.
2: Le ultime due righe diceva, curate il vostro look.
0: Il meglio delle Badoglio Online.
2: C'è un DJ, un nostro collega, che guadagna 200.000 euro a serata. No, volevo solo... Potevamo pensarci prima, utilizzare i suoni ipnotici
1: io
2: propulsivi.
1: Io l'ho fatto quando ero ragazza. Vedi,
2: ma tu prendevi 200.000 euro a serata?
1: Ma anche di più, se volevo.
2: Ah, però.
1: Se volevo. Chiedevo e mi davano.
2: Sì.
1: Ma hanno sempre coperto d'oro, guarda.
3: È sempre un buongiorno con le Badoglio Online su Radio Piemonte Sound.

0: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Bontà, gusto e convenienza McCafé ti aspettano nei McDonald's di Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Santa Vittoria d'Alba. Ogni mattina, ogni giorno.
2: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
3: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.
4: Radio Piemonte.

0: sono le 7:30.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociere MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate a largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto da l'australiano Popperin con un netto 6-2-6-3. Rischia ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Jean Jean per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione locale, vediamo i titoli principali della provincia di Cuneo e di Cuneo appunto. Il titolo di apertura: stop al riordino del sistema 118 nel territorio dell'ASL di Cuneo e Bra. Azienda Zero Piemonte ha ipotizzato di ridurre la presenza dei medici sulle ambulanze dell'emergenza. I sindaci hanno ottenuto la sospensione in attesa di altre verifiche sulla qualità del servizio. La foto di apertura di quest'oggi del quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola, è dedicata allo sciopero, alla riforma degli istituti tecnici di ieri in piazza. Difendiamo le scuole, in piazza Cuneo la protesta contro la riforma degli studenti tecnici. Voltando pagina, al primo piano interamente dedicato allo sciopero nazionale di ieri, che appunto si è svolto anche in piazza Galimberti. Poi ancora pagina 34 e 35, i titoli e notizie dedicate alla sanità e al 118 con i medici in ambulanza. Dopo l'incontro a Verduno, sospesa nell'ASL CN2 la riorganizzazione del servizio con il taglio della presenza a bordo. La rappresentanza dei sindaci: abbiamo ottenuto il blocco fino a quando saranno fatti tutti gli approfondimenti. Poi ancora riordino del 118, parla Henriquez, è considerato uno dei padri della rete dell'emergenza sanitaria territoriale in Piemonte negli anni 90. L'intervista firmata da Paola Scola e le dichiarazioni appunto del medico d'emergenza: la risposta non la dà il sindaco in qualità ed efficienza, ma un sistema integrato correttamente. Nella pagina successiva la cronaca: ex studentessa denuncia i genitori, mi disse che aveva lividi e graffi. Un'amica della giovane ha testimoniato in aula durante il processo per maltrattamento e lesioni. Poi ancora cronaca, la bussola che serve alla generazione Z, siamo a pagina 39, la missione della Fondazione Laterale di Savigliano, che punta ad affiancare i giovani offrendo strumenti per affrontare il futuro. Vediamo un titolo legato allo sport, legato alla nazionale di nuoto artistico a Cuneo, azzurri azzurre, tutti presenti al campionato italiano assoluto Herbalife per preparare i prossimi grandi appuntamenti. Vediamo ora i titoli online dei quotidiani principali di Cuneo e della provincia. Vediamo Targato CN che in apertura di home page: focus sul carcere Montalto di Alba, 240 visite psichiatriche e 60 eventi critici nel 2025. Nodi sanitari, personale ridotto e struttura ancora incompleta. Il quadro operativo della casa di reclusione in attesa della riapertura del padiglione principale. Cuneodice.it in apertura di home page, la cronaca: prima la rapina, poi i calci ai poliziotti alla volante. E in carcere l'assalito di un 45enne che nella notte del 1° maggio era stato accerchiato e derubato in corso Giolitti a Cuneo. Idea Web TV apre con il Savigliano Jazz Festival, ultimo appuntamento con Flavio Boltro e la Big Band Ensemble di Fossano Musica. Chiudiamo con Cuneo24.it, in apertura ancora la sanità e le proteste del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale. Tagli mascherati nella variazione di bilancio. I consiglieri pentastellati contestano la manovra approvata dalla maggioranza. Cirio, sforbiciate sul diritto allo studio, ambiente, trasporti e sociale. Queste le dichiarazioni appunto dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: James Blunt con Beside You, sono le 7:41, un qualche istante di pubblicità e poi ancora tanta musica e tante informazioni.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
3: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
2: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
4: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
2: Meno male che c'è Cafacli!
4: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
5: Expo Flora torna a Fossano sabato 9 e domenica 10 maggio in via Roma nel Parco Cittadino e via Le Alpi. Una ricca mostra mercato con vivaisti, floricoltori e fiorai. Ma non solo. A Expo Flora troverai anche il mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti, CIA e Slow Food Fossano. L'orto didattico, laboratori ed attività per i bambini. Programma informazioni sul portale visitfossano.it o al numero verde 800 210 762. Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport. Tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
6: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
7: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
6: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.

8 maggio diamo un'occhiata al cielo e ai consigli delle stelle per i nostri segni. Ariete, gli astri si avvicineranno alle mete a cui aspirate e quindi avvicineranno in questo caso anche voi. Toro, sarà per voi una giornata faticosa ma molto molto utile. Gemelli, la giornata potrà essere considerata tutto sommato positiva. Per il Cancro siate prudenti e tenaci nelle decisioni odierne e Leone, beh, metterete a freno la vostra impazienza senza affaticarvi troppo. Vergine, sarete portati a commettere errori per distrazione, quindi fate molta attenzione e occhi aperti. Bilancia, non limitatevi alla soluzione di problemi immediati. Scorpione, vi attendono soddisfazioni in famiglia e nel lavoro. Sagittario, il vostro morale sarà a livello elevato per tutta la città, per tutta la giornata, scusate, poi voi siete dei tipi abbastanza positivi. Capricorno, non lasciatevi suggestionare dalle persone che vi sono vicino e Acquario, tenete in considerazione le esigenze di un familiare. Per i Pesci, e qui si conclude, dovrete superare oggi alcuni ostacoli, ma ce la farete, tranquilli. E anche per questo 8 maggio è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, l'oroscopo torna domani.

0: Sono una donna, sa?
1: Essere trattata come un idiota dai meccanici quando porta l'auto a riparare. Vabbè.
0: È vero, tendono proprio a mettersi in difficoltà, perché tu cosa ne sai delle,
1: appunto,
0: che ne so, la cinghia di disturbo, le candele, le...
1: Io sappiamo che ci sono, sappiamo
0: avevo
1: che ci sono.
0: Una grana col tagliaerba. Sai che l'ho risolta quasi da sola al telefono?
1: Quasi.
0: Allora, a un certo punto faceva... Così il mio taglierba faceva.
1: Quindi tu hai mimato questo suono perché il meccanico dall'altra parte capisse il guasto.
0: Dall'altra parte una persona che ne sa di di motori, eh? Mi fa: hai guardato l'olio? Dove? Io ho detto, dove? A stina a destra, alza al su, pra pra.
1: Ah, perché
0: secco.
1: All'olio il tagliaerba?
0: Ecco, vedi, sei peggio di me. Non ne aveva più quasi un goccio.
1: Ma dall'altra
0: però,
1: parte?
0: Cosa è successo? Ne ho messo troppo. E poi un fumo sembrava.
1: Ma che olio hai messo? L'olio extravergine?
0: No, no, dai, quello giusto. Sono andata a vedere due tempi, olio moto, no. Olio altro.
1: Olio che?
0: Guarda, sei peggio di me, Carmen. Sei peggio di me.
1: Vabbè, io...
0: Allora, ne ho messo troppo.
1: Ah, faceva una tuba bestiale, però faceva... Ah, ho capito.
0: Allora devi fargli il... Devi dargli il cicchetto. Poi tiri quell'affare che veramente ti fa venire i muscoli. E poi riparte.
1: Ah, ho capito.
0: Beh, ho rasato una cosa... tutto, a posto.
1: Hai rasato il giardino?
2: Padole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte San.

0: Sono le 7:59.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si è progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
4: Gli Stati Uniti hanno violato la tregua, risponderemo. L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco. Il CENTCOM, il comando centrale americano, fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto ad attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come una altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un love tap, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista a NBC News. Poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
3: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio, che è accusato del delitto della donna uccisa il 13 agosto 2007 con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Per l'omicidio Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di reclusione. Nell'atto di chiusura delle indagini è inserita anche la ricostruzione della procura. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un'avanza da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte.
4: L'OMS ridimensiona l'allarme legato al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Hondius diretta alle Canarie. Fare il punto è il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Finora sono stati segnalati 8 casi legati a questo focolaio, di cui 3 decessi, ma è possibile che si registrino ulteriori casi collegati vista la lunga incubazione del virus. E per garantire la tempestività è stato predisposto anche l'invio di 2500 kit diagnostici dall'Argentina a laboratori di 5 paesi.
3: L'Agenzia Italiana del Farmaco ha analizzato i dati nazionali sui casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti e ha lanciato un avvertimento chiaro su un fenomeno cresciuto dopo la pandemia, che viaggia sui social e non accenna a diminuire. Gesti intenzionali da parte dei teenager legati a comportamenti impulsivi o a una convinzione sbagliata che il paracetamolo, farmaco comunissimo e considerato sicuro, non possa fare davvero male.
4: Il calcio in chiusura: doppia rimonta nelle semifinali di ritorno di Europa League, a partire dall'Aston Villa che dopo lo 0-1 dell'andata travolge 4-0 il Nottingham Forest nel derby inglese. La squadra di Emery se la vedrà contro il Friburgo, che regola 3-1 il Braga dopo la sconfitta in Portogallo nel primo round. La finalissima è in programma il prossimo 20 maggio a Istanbul.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Il tempo di una canzone e poi spazio all'informazione di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento di questa mattina con i titoli di Cuneo e della provincia. Vediamo il quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura, stop al riordino del sistema 118 nel territorio dell'ASL di Alba e Bra. Azienda Zero Piemonte ha ipotizzato di ridurre la presenza dei medici sulle ambulanze dell'emergenza. I sindaci hanno ottenuto la sospensione in attesa di altre verifiche sulla qualità del servizio. La foto di apertura di quest'oggi è dedicato allo sciopero contro la riforma degli istituti tecnici. Difendiamo la scuola pubblica, in piazza Cuneo la protesta. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato appunto allo sciopero nazionale di ieri, giovedì 7 maggio. Nelle pagine successive invece troviamo i titoli legati alla sanità 118. Medici in ambulanza dopo l'incontro a Verduno, sospesa nell'ASL CN2 la riorganizzazione del servizio con il taglio della presenza a bordo. La rappresentanza dei sindaci dichiara: abbiamo ottenuto il blocco fino a quando saranno fatti tutti gli approfondimenti. Poi ancora riordino del 118, l'intervista firmata da Paola Scola al medico d'emergenza Francesco Enriquez, che dichiara: la risposta non la dà il singolo in qualità ed efficienza, ma un sistema integrato correttamente. Nella pagina successiva passiamo alla cronaca con ex studentessa che aveva lividi e graffi. Mi disse che aveva lividi e graffi, appunto, sono le dichiarazioni di un'amica della giovane che ha testimoniato in aula durante il processo per maltrattamenti e lesioni. Vediamo poi a pagina 39 questa notizia di questo titolo legato alla Fondazione Laterale di Savigliano, la bussola che serve alla generazione Z, la missione della fondazione appunto che punta ad affiancare i giovani offrendo strumenti per affrontare il futuro. Ancora un titolo di sport legato alla nazionale di nuoto a Cuneo. Ci sono gli azzurri e le azzurre presenti ai campionati italiani assoluti Herbalife per preparare i prossimi grandi appuntamenti. Passiamo ai quotidiani online con targato CN che in apertura di home page focus sul carcere Montalto di Alba, 240 visite psichiatriche e 60 eventi critici nel 2025. Nodi sanitari, personale ridotto e struttura ancora incompleta. Il quadro operativo della casa di reclusione in attesa della riapertura del padiglione principale. Cunodice.it, prima la rapina, poi i calci e i poliziotti alla volante. È in carcere l'assalitore di un 45enne che nella notte del 1 maggio era stato accerchiato e denunciato in corso Giolitti a Cuneo. Idea Web TV apre con il Savigliano Jazz Festival, suo ultimo appuntamento con Flavio Boltro e la Big Band Ensemble di Fossano Musica. Chiudiamo con Cuno24.it che parla ancora di sanità in apertura. Giuseppe Naretto è il nuovo direttore del distretto 2 di Bra. Nomina ufficiale dell'ASL CN2 per la realtà che serve oltre 66.000 abitanti. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Ed ora spazio a Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi con il suo almanacco.
1: È venerdì 8 maggio 2026, la chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di Vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 chilometri della regata in 116 giorni. Nel 2004, volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828 il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant, nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nicchetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani.

0: redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: A Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Moris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica 10 maggio a Caraglio.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

Tananai con Tango, possiamo dire che è stata un po' la sua consacrazione dopo l'ultimo posto dell'anno prima a Sanremo. Con questa canzone conquistò il podio. Oggi è il suo compleanno e noi non potevamo non fargli gli auguri. Adesso

0: linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo. Poi uno sguardo all'informazione locale.
1: News dall'Italia e dal mondo.

0: chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto quasi 19 anni fa. Andrea Sempio, accusato dell'omicidio volontario aggravato, dichiara Poggi. Facciamo il punto con Davide Camera.
1: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla Procura Generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva, riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della Procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per avere respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la Procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Bigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza. Tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
0: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi nello stretto. Teheran accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi. Noi abbiamo risposto. L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce anche di azioni ostili da parte degli Emirati Arabi, sempre nello stretto di Hormuz. Le autorità non hanno confermato che si sia trattato di un attacco, ma se così fosse, gli Emirati, avvertono, ne pagheranno il prezzo. In futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Sul fronte negoziale era attesa a ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti con la mediazione pakistana. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. Su tutt'altro fronte c'è il nuovo ultimatum del presidente americano all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione all'accordo commerciale dell'anno scorso entro il 4 luglio oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Il boss del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Siamo concordi sul fatto che l'Iran non debba mai entrare in possesso di armi nucleari, il commento della presidente della Commissione Europea. Le parti mantengono inoltre il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Intanto ieri in Vaticano Marco Rubio è stato ricevuto da Papa Leone XIV, mentre questa mattina incontra Palazzo Chigi la Premier Meloni. La 2 giorni di visita a Roma del segretario di Stato americano per ricucire i rapporti con la Santa Sede e riallineare anche quelli con il governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
2: L'incontro tra Meloni e Rubio questa mattina a Palazzo Chigi chiude la visita di 2 giorni a Roma del segretario di Stato americano. In agenda anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. I primi colloqui dopo l'attacco di Trump alla Premier Meloni, accusata di mancato sostegno agli Stati Uniti nella guerra all'Iran. Pensavo avesse coraggio, mi sbagliavo, la bordata del tycoon. Ma il vertice di oggi, chiarisce il vice Tajani, non sarà incentrato sulla critica di Trump ma sulle relazioni transatlantiche. La visita di Rubio arriva dopo settimane infiammate anche dai ripetuti attacchi di Trump a Papa Leone, accusato di mettere in pericolo molti cattolici perché, secondo il capo della Casa Bianca, favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. Ieri l'udienza in Vaticano, nell'incontro con il Papa, poi con il Cardinal Parolin, è stato rinnovato il comune impegno per coltivare buone relazioni, nonché sulla necessità di lavorare instancabilmente per la pace. Il focus Medio Oriente, Iran, Libano, Cuba, prima lo scambio dei regali. Prevost ha ricevuto un piccolo pallone da football in cristallo, il pontefice ha donato invece una penna di legno d'ulivo, la pianta della pace.
0: Di questi tempi in coppa detta legge il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions. Ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
3: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri la Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dall'aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Tempo di una canzone e poi uno sguardo all'informazione locale.

0: Diamo uno sguardo ai settimanali online della provincia di Cuneo. Cominciamo con laguida.it, che in apertura questa notizia è dedicata all'arte incisoria di Guido Navaretti, in mostra domani sabato 9 giugno alle 17 in Fondazione Peano. L'esposizione Emerge forma che mi interroga, che ripercorre 40 anni di attività dell'artista torinese. La fedeltà in apertura, gli scout, 110 anni di avventura, ricostruita la storia di Fossano dalle prime attività nel 1916 e la successiva rinascita del 1946. Poi a metà degli anni 70 il boom di iscritti che portarono fino a 100 partecipanti. La Gazzetta d'Alba in apertura con Expo Flora, Cuneo porta a Fossano la filiera corta sabato 9 e domenica 10 maggio. Torna a Fossano Expo Flora la rassegna dedicata al florovivaismo del fossanese e della grande, oltre 100 espositori. Il Savignanese apre con il Never Ending Summer Festival, è stato svelato il primo ospite che sarà Mario Biondi. Il Corriere di Saluzzo in apertura, lo spazzamondo, l'adesione è a caccia di nuovi record, sono aperte da giovedì 21 maggio l'iscrizione online per quanto riguarda Racconigi. Vediamo poi ancora l'Unione Monregalese che apre con la cronaca, varato l'impalcato del ponte che cambierà il futuro della valle. Nucetto, intervento finanziato dal PNRR, sostituita la vecchia struttura danneggiata dalle alluvioni, messo in sicurezza anche il gasdotto. Adesso ci colleghiamo con la redazione della Fedeltà che ci dà un'anteprima del settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano, le notizie principali della settimana. Una città ferma che si limita all'ordinaria amministrazione, oppure in antitesi una città che non si indebita ma investe risorse ed eroga servizi prestando attenzione ai più deboli. Sono l'alfa e l'omega del bilancio consuntivo 2025 del Comune di Fossano, approvato dopo 3 ore e mezza di dibattito senza esclusione di colpi. Un drone blocca il traffico aereo all'aeroporto di Cuneo. Nei giorni scorsi un quadricottero di 32 kg, impegnato nel diserbo dei campi a ridosso delle piste, ha fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Levaldigi. Il drone è stato sequestrato e il proprietario denunciato. Oltre a fatica, sudore, talento e tenacia, il fil rouge della vita di Stefania Belmondo è stato la preghiera. La campionessa olimpionica, testimonial del pellegrinaggio diocesano dal santuario di Cussagno a quello di Fontanelle in programma il prossimo 23 maggio, racconta il suo rapporto con la fede e l'importanza della preghiera. Sabato 9 e domenica 10 a Fossano è protagonista l'ortoflorovivaismo. C'è Expo Flora, kermesse che porta nel centro storico della città fiori, piante da giardino e da balcone, piccoli attrezzi agricoli e elementi d'arredo. Ma con Slow Food, CIE Col Diretti propone anche laboratori e prodotti del territorio. Domenica 10 alle proposte si aggiunge Famiglia Sei Granda, la grande festa in via Roma con giochi e laboratori per i più piccoli e i bambini ormai grandi. È un prezioso manoscritto del XIV secolo e contiene l'Ufficium Rhythmicum Sancti Juvenalis. È conservato nell'archivio diocesano di Fossano e dopo anni di silenzio e di oblio, domenica 10 maggio tornerà a suonare nel Duomo della città degli Acaia. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà, in edicola e online, questa settimana.

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Marco Masini con Sarà per te, la serata delle cover al Festival di Sanremo del 2015.

0: spazio a Francesco Cataldo con l'Accade Oggi.
1: È venerdì 8 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accadeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo aver urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004, volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828 il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant, nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Grazie a Francesco Cataldo che ci ricorda che oggi è il compleanno di Mario Lavezzi, quindi ascoltiamo Guardandoti, sfiorandoti.

0: Caffè fino al 10 maggio. Trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Bontà, gusto e convenienza McCaffè ti aspettano nei McDonald's di Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Santa Vittoria d'Alba. Ogni mattina, ogni giorno.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Fastball, The Way e poi linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo e l'ultima

0: Sono le 9.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Iran annuncia scontri nello stretto di Hormuz e accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco con due attacchi a due navi iraniane nella notte. Il comando centrale americano fornisce una versione opposta. Abbiamo risposto a attacchi non provocati. Il comando militare centrale iraniano sostiene che gli USA abbiano preso di mira una petroliera iraniana, così come un'altra nave che entrava nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato. Gli attacchi sono stati soltanto un WhatsApp, un buffetto, ha detto il tycoon durante un'intervista, e poi ha aggiunto: il cessate il fuoco continua, è in vigore.
2: Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte, come abbiamo fatto nelle ultime 24 ore. Anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così su X. Il presidente ucraino Zelensky, commentando il mancato rispetto della tregua dell'8 e 9 maggio in occasione della festività russa del giorno della vittoria. Difenderemo le nostre posizioni e la vita del nostro popolo. La Russia deve porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, e tutti se ne renderanno conto quando inizieranno i primi passi verso la pace.
3: Una visita definita di cortesia, tengono a precisare da ambienti di governo, ma anche un tentativo di riallacciare un rapporto che nelle ultime settimane, complice la raffica di attacchi di Donald Trump, si era progressivamente incrinato. Oggi alle 11:30 Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà a Palazzo Chigi per l'atteso faccia a faccia con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un incontro che arriva all'indomani della visita in Vaticano, dove il numero uno della diplomazia USA ha incontrato Papa Leone XIV, altro bersaglio degli strali del tycoon.
2: Pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati in nero su bianco in agende, quaderni e block notes, e questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo sul delitto di Garlasco, riaperto dalla Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto anticipato da Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes considerati fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto.
3: Pompei e Napoli blindate per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. Da giorni fervono i preparativi, si organizzano le misure di sicurezza, mentre cresce l'attesa tra i fedeli. A Napoli, per la giornata di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Alla rotonda Diaz sul lungomare Partenopeo si sono svolte per ore le prove per l'atterraggio e la partenza dell'elicottero sul quale arriverà il Papa, mentre da giovedì è in città la Papa Mobile che Prevost utilizzerà per attraversare alcune strade della città.
2: Il calcio in chiusura: Crystal Palace e Rayo Vallecano si sfideranno nella finale di Conference League il prossimo 27 maggio a Lipsia. Gli inglesi hanno eliminato lo Shakhtar, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio dello Strasburgo. Per entrambe si tratta della prima finale in una competizione europea.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Tempo di una canzone e poi l'informazione locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli del quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola venerdì 8 maggio. In apertura, stop al riordino del sistema 118 nel territorio dell'ASL di Alba Ebra. Azienda Zero Piemonte ha ipotizzato di ridurre la presenza dei medici sulle ambulanze dell'emergenza. I sindaci hanno ottenuto la sospensione in attesa di altre verifiche sulla qualità del servizio. La foto di apertura è dedicata allo sciopero nazionale che si è tenuto ieri contro la riforma degli istituti tecnici. In piazza a Cuneo la protesta contro la riforma. Il primo piano, voltando pagina, è interamente dedicato allo sciopero nazionale di cui vi ho appena parlato, mentre nelle pagine successive, pagina 34 e 35, troviamo i titoli dedicati alla sanità e ai medici in ambulanza. Dopo l'incontro a Verduno, sospesa nell'ASL CN2 la riorganizzazione del servizio con il taglio della presenza a bordo. La rappresentanza dei sindaci dichiara: abbiamo ottenuto il blocco fino a quando saranno fatti tutti gli approfondimenti. Poi ancora riordino del 118, parla Enriquez, si tratta di un'intervista a firma di Paola Scola al medico di urgenza, appunto Francesco Enriquez, che dichiara: la risposta non la dà il singolo in qualità ed efficienza, ma un sistema integrato correttamente. La pagina successiva alla cronaca: ex studentessa denuncia i genitori, mi disse che aveva lividi e graffi. Un'amica della giovane ha testimoniato in aula durante il processo per maltrattamenti e lesioni. Poi ancora a pagina 39, la bussola che serve alla generazione Z. La missione della Fondazione Laterale di Savigliano, che punta ad affiancare i giovani offrendo strumenti per affrontare il futuro. Un titolo di sport dedicato al nuoto, alla nazionale di nuoto artistico, che a Cuneo, azzurri azzurre, tutti presenti al campionato italiano assoluto Herbalife per preparare i prossimi grandi appuntamenti. Passiamo all'online, vediamo i titoli dei principali quotidiani di Cuneo e provincia. Targato CN in apertura, cambia la notizia e troviamo una notizia legata, un titolo legato all'attualità: raccoglie centinaia di genziane nel parco del Monviso, ma è vietato 600 euro di multa per un escursionista. È successo nei giorni scorsi, a fermarlo il guardiaparco del Monviso. Cunodice.it anche in questo caso cambia l'apertura di home page: ricette elettroniche, l'allarme dei medici di Cuneo, la sicurezza dei dati non può paralizzare la cura, rallentamenti di servizi per quanto riguarda l'autenticazione a due o più fattore. L'ordine provinciale dichiara: si traducono in una pericolosa sottrazione di tempo clinico. Idea Web TV in questo caso non cambia l'apertura di home page, ancora Savigliano Jazz Festival, ultimo appuntamento con Flavio Boltro e la Big Band Ensemble di Fossan Musica. Cuno24.it ancora con sanità, Giuseppe Naretto è di nuovo direttore del distretto 2 di Bra, nomina ufficiale dell'ASL CN2 per la realtà che serve oltre 66.000 abitanti. Con la rassegna stampa dei titoli locali per oggi è tutto.
2: Sei un imprenditore? La tua PEC è davvero in regola? Non rischiare. La PEC non è un'opzione, è un obbligo di legge. Ma attenzione, deve essere attiva, rinnovata e regolarmente iscritta al registro imprese. Sulla PEC ricevi notifiche ufficiali, non controllarla.

0: comunale per la verifica. Per informazioni contatta la Camera di Commercio di Cuneo o vai sul sito cn.com.com.
1: Gioielli Tassone, dove la qualità incontra l'estro dei maestri orafi. Laboratorio Orafo Artigiano, per soddisfare tutti i vostri sogni in oro e pietre preziose. Per un gioiello unico e tante idee in oro e argento, per comunioni, cresime e matrimoni. Per gli sposi, l'atelier Gioielli Tassone propone tutto ciò che di più prezioso occorre per il giorno delle nozze. Gioielli Tassone, certificazione eccellenza artigiana. Piazza Europa 12, Cuneo. Gioielli Tassone, gioiellieri dal 1964.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.

0: il pesce alle lumache. Così su due piedi. No, anzi, hanno le lumache il pesce. Guarda che non si può ridere di venerdì che si piange per 3D, eh? Io te lo dico.
1: Dovevi dirmelo prima, allora non venivo oggi.
0: Scusa, se potevi oggi.
2: Bebadone online, dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound. Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia, eh?
0: Sì.
2: Cosa c'è? Cosa c'è?
0: Mi fai ridere.
3: Scusa un po', ma tu, dica, che sei un ragazzo, sì, il vedo non vedo, è vero che è più stimolante il vedo non vedo che vedo tutto?
4: Beh, dipende da cosa vedi. Cioè.
3: Che torulo che è questo ragazzo.
5: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: Abbiamo intervistato il sindaco di Fossano, Dario Tallone, perché questo weekend si terrà l'Expo Flora. Allora ascoltiamo cosa ci ha detto.
1: Altro evento per Fossano.
2: Ci devo dire che altro evento, ma altri eventi per il mese di maggio, importanti eventi a partire proprio dal 9 e il 10 di maggio, Expo Flora, tutto il mondo floro vivaistico. Devo dire che il fossanese, la città di Fossano, il comune di Fossano è ricco veramente di commercianti, ma di produttori, ma soprattutto di agricoltori, anche perché questo è un mondo che fa parte dell'agricoltura. L'agricoltura devo dire che è il trainante dell'economia fossanese, quindi ben venga. Da parte nostra ovviamente avremo organizzato, stiamo organizzando il tutto, ci saranno diversi espositori, quindi grazie veramente a tutti quelli che stanno facendo questo sforzo. Ovviamente ci aspettiamo migliaia di persone proprio per questo importantissimo evento che sarà nel cuore centrale del parco cittadino, quindi aspetto ovviamente tutti quanti. Poi avremo il 17 maggio un'importante edizione dei cortili, corti, storie e borghi, quindi 7 borghi, 7 cortili e 7 storie, quindi anche qua un grazie al vice sindaco che è assessore alla cultura, che sta organizzando il tutto, come l'assessore all'agricoltura Pellegrino, quindi devo dire che stiamo andando avanti. In più avremo il 24 di maggio la Fossano in Bici, altro evento importantissimo per noi fossanesi, quindi devo dire che insomma il mese di maggio si conclude con il 25 di maggio, dove consegneremo la cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza al Castello. I preparativi ci sono già tutti, quindi aspettiamo parecchia gente, ci saranno anche le scuole, quindi devo dire che insomma è tutto ben organizzato.

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio. 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buongiorno da Danilo Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi.

0: fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. 3 decessi tra gli 8 casi segnalati per il focolaio di antivirus venuto alla luce nella nave da crociera MV Ondius, che ora è in viaggio verso Tenerife con 150 persone a bordo. A fare il punto sull'allarme contagio è l'OMS, che rassicura: non è come il Covid. Intanto però le autorità spagnole hanno attivato la protezione sanitaria per gestire, anche con personale OMS, lo sbarco e rimpatrio dei circa 150 crocieristi previsto per domani. Già evacuati 3 pazienti, tra questi il medico olandese della nave, definito inizialmente in gravi condizioni. Il virus probabilmente è partito da Ushuaia, nella Terra del Fuoco, dove avrebbe fatto il salto di specie. Degli 8 casi monitorati, 3 sono a bordo della nave Ocean Wide Expeditions. Intanto si tracciano i contatti dei 29 passeggeri della Ondius, sbarcati in anticipo lo scorso 24 aprile a Sant'Elena. Tra questi una donna olandese poi deceduta, fatta scendere da un volo KLM in partenza da Johannesburg. Una hostess entrata in contatto con lei è ricoverata ad Amsterdam con sintomi lievi. In isolamento invece una cittadina francese contagiata dalla stessa paziente sul volo tra Sant'Elena e Johannesburg. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma. Rischia ma passa il turno Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Jean-Jean per 6-7, 6-2, 6-4. Oggi Sinner si allenerà al Foro Italico con Cobolli alla vigilia dei rispettivi match di domani contro l'austriaco Hofner e il francese Atman. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per lavori dalle 8.30 alle 17.30 è prevista la chiusura della provinciale 723 in corrispondenza del comune di Nole. Infine vi invitiamo alla prudenza per le piogge segnalate su gran parte del territorio piemontese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Buongiorno e buon ascolto con Radio Piemonte Sound alle 9.38 e vogliamo informarci sulla giornata di oggi. Ancora una volta diamo la linea a Francesco Cataldo per l'accadde oggi, così sappiamo anche i fatti principali della giornata dell'8 maggio.
1: È venerdì 8 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Vittore il Moro. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova, invita a fare maggiore affidamento su ciò che già si conosce. Mentre oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 140 anni fa, nel 1886, nella città americana di Atlanta, John Pemberton metteva in vendita l'essenza di preparazione della Coca-Cola che aveva ideato come rimedio per il mal di testa. Nel 1898 a Torino si inaugurava il primo campionato di calcio di Serie A. Il torneo, giocato da 4 squadre in un'unica giornata, veniva vinto dal Genoa. Nel 1945 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annunciavano la fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la resa incondizionata della Germania. E nel 1948 si teneva la prima riunione parlamentare della Repubblica Italiana. Presidente della Camera dei Deputati veniva eletto Giovanni Gronchi e alla presidenza del Senato era invece designato Ivanhoe Bonomi. Nel 1978 l'alpinista italiano Reinhold Messner diventava il primo a raggiungere la vetta del Monte Everest senza l'utilizzo di bombole di ossigeno. Nel 1982, durante le prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1, moriva il pilota canadese Gilles Villeneuve dopo avere urtato la Ferrari di Jochen Mass. Nel 1999 la Around Alone di vela veniva vinta da Giovanni Soldini, che chiudeva i 43.000 km della regata in 116 giorni. Nel 2004, volo sperimentale di successo per il prototipo della navetta spaziale europea Phoenix. Nel 2008, cerimonia del giuramento per il nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, il quarto della sua carriera politica. E l'anno scorso, nel 2025, il conclave vaticano eleggeva Robert Francis Prevost, che assumeva il nome di Papa Leone XIV. Sono nati l'8 maggio, nel 1828 il fondatore della Croce Rossa Jean-Henri Dunant, nel 1906 il regista Roberto Rossellini, nel 1934 il telecronista Luigi Necco, nel 1940 il paroliere e conduttore TV Paolo Limiti e nel 1948 l'autore e cantante Mario Lavezzi e il regista Maurizio Nichetti. E poi il cestista Mike D'Antoni nel 1951, quindi oggi 75enne, il critico Vittorio Sgarbi nel 1952, la regista Cristina Comencini nel 1956, il calciatore campione mondiale Franco Baresi nel 1980 e i cantanti Enrique Iglesias nel 1975 e Tananai, nato in questo giorno nel 1995. Era la nostra ultima segnalazione per l'8 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Tra le persone che festeggiano oggi, collaboratore degli Earth, Wind & Fire e grande musicista Philip Bailey, lo abbiamo conosciuto e molto apprezzato, soprattutto con questa accoppiata di Phil Collins. Era il 1984 e loro ci proponevano Is a Lover.

0: solo.
1: Questa canzone l'ha scritta Paolo Limiti e ve la voglio far ascoltare perché Paolo Limiti è stato un grandissimo autore, era nato oggi nel 1940.

canzone prima in classifica proprio in questo periodo di Enrico Ruggeri con Contessa. Gli auguri vanno a Tananai, oggi è il suo compleanno, lui è del 95, si chiama Alberto, poi insomma suo nonno quando era piccolino lo chiamava Tananai e da lì il suo pseudonimo. Auguri per il suo compleanno, l'abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo, prima con Sesso Occasionale, canzone che arrivò l'ultima, e poi Tango, insomma lui ha avuto questo grandissimo successo. Ascoltiamocelo con Anna.

0: 883 con il suo ultimissimo lavoro Let It Be. Beatles uscivano oggi, proprio oggi, nel lontano 1969, ed è l'ultimo disco, dodicesimo e ultimo disco dei Beatles. Ci portano fino al momento dell'astrologia.
1: When I

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Expo Flora torna a Fossano sabato 9 e domenica 10 maggio, in via Roma, nel Parco Cittadino e Viale Alpi. Una ricca mostra mercato con vivaisti, floricoltori e fiorai. Ma non solo. A Expo Flora troverai anche il mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti, CIA e Slow Food Fossano. L'orto didattico, laboratori ed attività per i bambini. Programma informazioni sul portale visitfossano.it o al numero verde 800 210 e 762.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
4: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.
5: Sono le 10 e 4 minuti.

8 maggio diamo un'occhiata al cielo e ai consigli delle stelle per i nostri segni. Ariete, gli astri si avvicineranno alle mete a cui aspirate e quindi avvicineranno in questo caso anche voi. Toro, sarà per voi una giornata faticosa ma molto molto utile. Gemelli, la giornata potrà essere considerata tutto sommato positiva. Per il Cancro siate prudenti e tenaci nelle decisioni odierne e il Leone, beh, metterete a freno la vostra impazienza senza affaticarvi troppo. Vergine, sarete portati a commettere errori per distrazione, quindi fate molta attenzione e occhi aperti. Bilancia, non limitatevi alla soluzione di problemi immediati. Scorpione, vi attendono soddisfazioni in famiglia e nel lavoro. Sagittario, il vostro morale sarà a livello elevato per tutta la città, per tutta la giornata, scusate, poi voi siete dei tipi abbastanza positivi. Capricorno, non lasciatevi suggestionare dalle persone che vi sono vicino, e Acquario, tenete in considerazione le esigenze di un familiare. Per i Pesci, e qui si conclude, dovrete superare oggi alcuni ostacoli, ma ce la farete, tranquilli. E anche per questo 8 maggio è tutto, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati con me, l'oroscopo torna domani.

0: delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online e ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinari. Melania Rota con una canzone della Rita Pavone, Fortissimo.

0: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Ringraziamo i nostri ascoltatori che sono sempre molto attenti ed è intervenuto subito Alberto. Si dice amico troppo in fretta, ma con quale criterio si dice amico? Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a te Alberto, in effetti ha ragione. Oggigiorno si dice amico effettivamente un po' a tutti, sai, ah sì, sono andato a un mio amico, così cos'ha. Però è anche vero che l'amico si trova
2: Alberto,
1: poi nel momento di bisogno.
2: Guarda, misura in base ai cerchi. Se il cerchio esterno, il cerchio interno, il cerchio medio. Segui il consiglio del professore così riesci a capire. Tu sappi che nel cerchio più interno più di 5 amici non ci possono stare, quindi voilà. Tu considera 5, non 6, 5 gli amici e poi
1: quindi ti cambio un proverbio: chi cerchi ha un amico trova un tesoro. Bello, vero? Era simpatico, cosa ridi?
3: Badole Online, the greatest moments.
0: La nudità esplicita non assicura l'erotismo. L'eros si esprime soprattutto altrimenti il vedo non vedo. Il collo, non nascondere il collo coi capelli.
2: Ma io
0: tira indietro bene. Anch'io. Tira indietro. Oh, testona. Gli uomini trovano molto sensuale quello spicchio di pelle che velato richiamo.
2: Comunque, che specchio,
0: il collo.
2: Che quale zona di spicchio?
0: Davanti.
2: Il collo.
0: Ah, ma che ne so. La bellezza è un'arma potente da non dimenticare quelle che hai a disposizione. L'eleganza, l'ironia, il senso dell'umorismo e la cultura. Allora, Carmen.
2: Ah, voglio vedere.
0: Noi abbiamo nell'ordine l'eleganza, l'ironia, il senso dell'umorismo e la cultura.

0: cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
1: Ma secondo voi sono ancora là che puliscono i francesi la Gioconda con la zuppa? Cioè quella zuppa che gli hanno tirato sulla Gioconda sì, sarà stata quelle zuppe.
2: Io direi che la Gioconda ce la possiamo riportare a casa.
1: Ecco,
2: visto come la trattano alla Ville Lumière.
1: Ma poi voglio dire, un pezzo di vetro davanti, no?
2: No, c'era il vetro.
3: C'è.
2: C'è il vetro protettivo, perché ci hanno provato più di una volta a danneggiare.
1: Però adesso è un bel cine con tutta sta zuppa.
3: Lì bisogna arrivare con i prodotti giusti. Scusate, lo dico.
1: No, fermi, perché sta facendo anche finta di lavare il vetro. Cioè, ti odio. Tu non sei un DJ. Vai a casa. Fatti furbo.
3: Allora,
1: uno.
3: Vado subito a leggere.
1: Fatti mantenere da tua moglie. Sta a casa a fare lì.
2: Potrebbe essere un'idea quella di farsi mantenere.
1: La roba da stirare.
2: Perché si chiama emancipazione.
1: Anche tu che non ami stirare. Gliela portiamo a panta. Portatela. Tanto se uno che deve parlarmi del Louvre, fa finta di lavare il vetro, bisogna mandarlo a casa,
3: subito.
2: Io ha detto una cosa importante, bisogna usare i prodotti giusti.
1: Ma vedi, tu lo stai sempre a salvare.
3: Chiaro.
2: Perché alla fine, gli ambientalisti ammazzano la Gioconda, ma il problema qual è? Pulire il vetro protettivo con i prodotti giusti.
3: Perché sennò rimane l'alone, capito? Mi fai poi la foto alla Gioconda, è un casino se rimane l'alone del minestrone.
1: Tu lo sai adesso che fine farai qua dentro?
3: Allora,
1: tu scordati di fare un programma. Altro che ingresso libero. Adesso ti fai tutti i vetri. Zitto e muto, cercati gli annunci di lavoro e vai coi vetri.

0: tenersi in forma, praticamente si immerga nell'acqua gelida mentre fuori il termometro registra 3 gradi. Ah, si mette un cappello in modo che la testa non prenda freddo e poi si immerge in questa.
1: Quindi per mantenersi in forma come fa lui, allora acqua gelida socia, però acqua cappello gelida. In testa. Tu piccolo ce l'hai sempre un cappello in testa?
2: L'ho tolto con l'inizio del mese di aprile.
1: Oh,
2: cervicale,
1: ho capito, ma meno male che è arrivato aprile.
2: Meno male,
1: guarda,
2: meno
1: Dio
2: male.
1: Salvi aprile.
2: Avrei tirato no, fuori perché... ieri sera l'avessi avuto.
1: No, meno male Dio salvi aprile.
2: Che incredibile.
1: Meno male. Vabbè, dai.
0: Questo così. È il rituale della domenica per Becca.
1: Ah, lo fa solo la domenica.
0: Okay. Beh, chiaro, c'è chi fa il pranzo della domenica, lui invece
1: chi fa il bagno freddo.
0: Nel ghiaccio.
1: Che si immerge nel ghiaccio. Vabbè, voglio dire, socia, se tu sapessi che ti tieni in forma, tu con quella roba lì che hai, con quelle con quella
2: no, l'ernia. Con quelle cose lì, plurale femminile, sono le mutande. Cos'altro ho di plurale femminile io? Ditevi.
1: Chiudiamola lì, vai, delle mutande tue, chi se ne frega. Volevo sapere se potrebbe aiutarti un bagnetto gelido.
2: Ma
1: no?
2: Io non riesco neanche a immergermi nell'acqua del mare ad agosto, perché per me è freddo.
1: Oh, ma...

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Gioielli Tassone, dove la qualità incontra l'estro dei maestri orafi. Laboratorio Orafo Artigiano, per soddisfare tutti i vostri sogni in oro e pietre preziose. Per un gioiello unico e tante idee in oro e argento, per comunioni, cresime e matrimoni. Per gli sposi, l'atelier Gioielli Tassone propone tutto ciò che di più prezioso occorre per il giorno delle nozze. Gioielli Tassone, certificazione eccellenza artigiana. Piazza Europa 12, Cuneo. Gioielli Tassone, gioiellieri dal 1964.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Inghilterra regina d'Europa, dopo quella di Champions, definite anche le finali d'Europa League e Conference, e in tutte e tre ci sarà una squadra d'oltremanica, Jenny De Gaetano.
2: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri la Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patita l'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo, penalizzati però dall'aver giocato in 10 dal sesto minuto. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera, ne ha vinte 3 col Siviglia, una col Villarreal. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2 1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
1: Emozioni assicurate nell'ultimo turno di Serie B, le certezze: ha già festeggiato il ritorno in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia ai playoff, Padova aritmeticamente salvo. Oggi alle 20:30 tutte le gare: Avellino Modena, Catanzaro, Bari, Cesena Padova, Entella Carrarese, Frosinone Mantova, Monza Empoli, Pescara Spezia, Reggiana Sampdoria, Sudtirol, Juve Stabia, Venezia Palermo. E stasera scatta la 36esima di Serie A alle 20:45, Torino Sassuolo. Centinaia di persone hanno reso omaggio ieri ad Evaristo Beccalossi nella camera ardente rimasta aperta fino a sera. Oggi alle 13:45 nella chiesa della Conversione di San Paolo a Brescia, i funerali del campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. Tennis, internazionali d'Italia attesa alle stelle per l'esordio di Jannik Sinner domani al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il numero uno del mondo è carico.
3: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, e quindi io sono super contento di essere qua e mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla, secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento, e poi vediamo come reagisco in campo.
1: Intanto il torneo incassa la delusione dell'eliminazione al primo turno di Berrettini, subito fuori anche Sonego, Cina e Maestrelli, avanzano Bellucci e Pellegrino, che si aggiudica il derby con Nardi. Tra le donne successi di Jasmine Paolini e della giovane Noemi Basiletti, oggi 6 gli azzurri in campo. Con la prima delle 3 tappe in Bulgaria al via il 109esimo Giro d'Italia, il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni dalla vittoria di Nibali del 2016. 21 le tappe per un totale di oltre 3.400 km, 7 arrivi in salita, una crono individuale, chiusura a Roma il 31 maggio. Quinto appuntamento del moto mondiale di scena sul circuito di Le Mans per il Gran Premio di Francia. Il programma è quello tradizionale: oggi libere prequalifiche, domani libere qualifiche e sprint, domenica alle 14 la gara lunga MotoGP. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai grandi campioni dello sport.
5: Radio Piemonte Sound.
6: Bene, un saluto da parte mia, Giorgio Cagnotto, e da parte dei tuffi, dei tuffatori e dei grandi sportivi.
5: Un abbraccio a tutti.

marzo 1984. Antonello Venditti pubblica in formato 45 giri Ci vorrebbe un amico, notte prima degli esami. Lato A, lato B, un grandissimo singolo che poi è diventato veramente un classico, ma entrambi le canzoni, notte prima degli esami, particolari in questa canzone sono i primi versi. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, con i quali Venditti ricorda l'esperienza giovanile del Folk Studio di Roma, storico locale dove ha modo di proporre le sue canzoni e dove conosce altri giovani cantautori come Francesco De Gregori, Ernesto Bassignano e Giorgio Locascio, con i quali forma il gruppo I Giovani del Folk. Il brano ha successivamente ispirato anche appunto l'omonimo film Notte prima degli esami.

0: che ci porta ogni giorno in diretta negli anni 70 con i classici, ma non solo. Quest'oggi ci siamo fermati nel 1978 ricordando un grandissimo Rino Gaetano con un motivetto indimenticabile che fa cantare, che fa ballare qualsiasi età, secondo me. Il brano era Non Tarechi Più.
1: Sei un imprenditore? La tua PEC è davvero in regola? Non rischiare. La PEC non è un'opzione, è un obbligo di legge. Ma attenzione, deve essere attiva, rinnovata e regolarmente iscritta al registro imprese. Sulla PEC ricevi notifiche ufficiali, non

0: legale per la verifica. Per informazioni contatta la Camera di Commercio di Cuneo o vai sul sito cn.camcom.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online.

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l'attacco a una petroliera. Gli Stati Uniti parlano invece di azioni difensive in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni. Trump intanto parla di cessate il fuoco ancora in vigore e avverte a Hormuz solo una carezza, intesa in fretta o colpiremo molto più forte.
2: La procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e ha accusato Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi. Si va quindi verso il rinvio a giudizio il processo per l'indagato. Dopo circa un anno di accertamenti, consulenze e una perizia disposta con un incidente probatorio, la nuova inchiesta sull'omicidio ha disegnato un quadro totalmente diverso da quella sentenza che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni di carcere. I PM hanno notificato l'avviso di conclusione dell'indagine nei confronti di Andrea Sempio, mentre si profila la richiesta di revisione del processo da parte di Stasi.
3: Non siamo sull'orlo di una pandemia. Poche parole per cercare di rassicurare chi guarda con preoccupazione all'epidemia di antivirus che negli ultimi giorni si è verificata su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico. Le parole sono quelle di Drew Weissman, l'immunologo che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dei vaccini a mRNA efficaci contro il Covid, intervistato dal quotidiano La Stampa.
2: Nel Regno Unito, batosta annunciata per il partito laborista del premier britannico Keir Starmer alle elezioni amministrative, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform UK di Nigel Farage, capace di conquistare centinaia di seggi nei consigli locali, soprattutto nelle tradizionali roccaforti operaie del nord dell'Inghilterra. Simbolico il caso di Hartlepool, storicamente vicina ai laburisti e ora finita nell'orbita di Reform UK.
3: Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, schierati i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d'arma e una rappresentanza di alpini in servizio. Subito dopo aperti tutti gli spazi espositivi allestiti in città a partire dalla città dell'Alpina, nel pomeriggio le parate che termineranno domenica con la grande sfilata finale.
2: Domenica alle 21 c'è Barcellona Real Madrid, il classico più importante di questi ultimi anni, per un motivo molto semplice: mai il titolo della Liga è stato assegnato da uno scontro diretto tra le due superpotenze. Stavolta quasi sicuramente sarà così: Barcellona primo a 88 punti, Real Madrid secondo a 77. Basta un punto ai catalani per trionfare a 3 giornate dalla fine. Il Real ha solamente una possibilità per provare almeno a rinviare la festa dei rivali di sempre: deve vincere al Camp Nou.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Bontà, gusto e convenienza McCafé ti aspettano nei McDonald's di Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Santa Vittoria d'Alba. Ogni mattina, ogni giorno.
3: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19 e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Si profila una pesante sconfitta per il partito laburista del premier Starmer nelle elezioni amministrative svoltesi in Inghilterra, Scozia e Galles. Secondo i dati parziali, il Labour dimezza i consiglieri, viene superato come primo partito da Reform UK del populista di ultradestra Farage, molto vicino a Trump. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i verdi di Zach Polanski e i liberal democratici. Con la prima delle tre tappe in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia. Il grande favorito è il danese Vingegaard. Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura da 10 anni, dalla vittoria di Nibali nel 2016. 21 le tappe, 7 arrivi in salita, una crono individuale. Chiusura a Roma il 31 maggio ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Andiamo al 1983, l'album si intitola Dal Blu, che è l'ottavo album di Eugenio Finardi, pubblicato appunto per nell'83 per la Fonit eccetera, e prodotto da Angelo Carrara. L'album nasce dopo che nel 1982 Finardi diventa padre di una bambina, Elettra, affetta da sindrome di Down. L'album è molto più intimo dei precedenti, con dolci ballate come Le ragazze di Osaka e Amore diverso. Questo cambio di stile però venne interpretato dal pubblico come una svolta commerciale della musica di Finardi, provocando un progressivo distacco dei suoi precedenti fan, compensati dall'acquisizione di un nuovo pubblico attratto anche dai suoi brani più romantici. Le ragazze di Osaka, Eugenio Finardi. Mi sento

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: difficoltà con il 730? Affidati al CAFCOL Diretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAFCOL Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAFCOL Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese, e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

della Disney nel 1994, Il Re Leone, colonna sonora creata dal grande Elton John. Questa è la versione italiana di Vanna Spagna del Cerchio della Vita.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il segretario di Stato USA Marco Rubio ha iniziato la sua giornata istituzionale alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora. A seguire si è spostato a Palazzo Chigi, dove sta incontrando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri sera e la crisi in Libano, i temi al centro del faccia a faccia. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto l'ospite nel suo studio. Con una stretta di mano e uno scambio di baci, Meloni e Rubio si sono salutati nella sala dei galeoni.
2: La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il leader ucraino ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, ha scritto. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Nel frattempo è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Lavrov ha annunciato: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
3: Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione. Sono alcuni degli appunti estratti dalle moleschine di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi e che ora sono agli atti dell'indagine appena chiusa nei suoi confronti e che scagiona l'allora fidanzato della vittima. Le frasi di Sempio riportate nell'informativa dei carabinieri si riferiscono agli anni 2019, 2020 e 2021. Nei suoi appunti si osserva, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale che riguarda Stasi.
2: A Piacenza cresce la pensione per la famiglia scomparsa. L'appello è di Riccardo Bottacchiari, 79 anni, padre di Sonia, partita da Castel Arquato con la figlia 16enne e il figlio 14enne e 4 cani lo scorso 20 aprile, mai più rintracciata. Tornate a casa, tutto si risolve, dice. L'ultimo messaggio è quello ricevuto da Riccardo dalla nipote il 20 aprile. Tutto bene, siamo arrivati, poi più nulla. La sua sensazione, spiega La Libertà, è che Sonia avesse un contatto da raggiungere, forse a Tarcento, in provincia di Udine, a una trentina di chilometri dal confine sloveno. Lì la Chevrolet con cui sono partiti è stata ritrovata mercoledì.
3: Il decreto ponte è legge. Nella giornata di ieri è arrivato il via libera al nuovo iter per l'infrastruttura sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì, i no sono stati 110, 7 gli astenuti. Il governo è intervenuto dopo i gravi rilievi arrivati dalla Corte dei Conti lo scorso autunno, che ha ricusato la delibera di approvazione del progetto definitivo del CIPES.
2: La MotoGP, il weekend di Le Mans, parte con una sorpresa. Miglior tempo di Luca Marini su Honda in 1:30.857 davanti ad Acosta su KTM e Sarko su Honda. Gran passo per Gian Antonio, quarto senza cambiare gomme. Nono Marc Marquez fuori dalla top ten, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Alessandro Amoroso con Emma, un pezzo di cuore.
5: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: A Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Moris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica 10 maggio a Caraglio.
2: Gioielli Tassone, dove la qualità incontra l'estro dei maestri orafi. Laboratorio Orafo Artigiano, per soddisfare tutti i vostri sogni in oro e pietre preziose. Per un gioiello unico e tante idee in oro e argento, per comunioni, cresime e matrimoni. Per gli sposi, l'atelier Gioielli Tassone propone tutto ciò che di più prezioso occorre per il giorno delle nozze. Gioielli Tassone, certificazione eccellenza artigiana. Piazza Europa 12, Cuneo. Gioielli Tassone, gioiellieri dal 1964.

è stata una commedia teatrale, è arrivato al cinema, il film era John Louis, regia, interpretazione, tutto del grande molleggiato Adriano, e il brano, colonna sonora, è L'uomo per

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
5: La Radio Rende.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Su Radio Piemonte Sound, la storia della musica.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia.
2: Con Lorenzo Bartoli.

Ritrovati all'interno di Pianeta Italia, un saluto da Lorenzo, buon venerdì, grazie per essere dei nostri, per averci scelto. È l'ultima puntata anche per questa settimana, cercheremo di portarvi soprattutto, diciamo, negli anni Ottanta e non solo, nella nostra sequenza con tre canzoni senza alcunissima interruzione. Protagonisti di quest'oggi saranno Alan Sorrenti, poi andremo nel 1980 con Le Orme. Ma subito in partenza, e c'era sfuggita, e l'abbiamo ritrovata e ripescata. Andiamo al Festival di Sanremo del 1985, che vede il ritorno e la partecipazione di Gigliola Cinquetti con Chiamalo Amore.

Giovanni prima con Canzone d'amore, e a proposito di amore, in apertura chiamalo amore con Gigliola Cinquetti. E la nostra sequenza ritorna a questo punto lunedì. Grazie, siamo arrivati alla fine, chiudiamo e ci salutiamo prima di iniziare il weekend, ovviamente, con un classicone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. Questa secondo me è una delle versioni meglio riuscite a livello di live, di reinterpretazione. Con Biagio Antonacci siamo nel 2018. Io vi ringrazio, vi auguro di nuovo la buona giornata, soprattutto un felice weekend. Noi, se volete, torniamo lunedì.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Expo Flora torna a Fossano sabato 9 e domenica 10 maggio, in via Roma, nel Parco Cittadino e Viale Alpi. Una ricca mostra mercato con vivaisti, floricoltori e fiorai. Ma non solo. A Expo Flora troverai anche il mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti, CIA e Slow Food Fossano, l'orto didattico, laboratori ed attività per i bambini. Programma informazioni sul portale visitfossano.it o al numero verde 800 210 e 762.
4: Disfare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
5: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
6: Dona 2 euro con SMS.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali. È il messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro bilaterale alla Farnesina con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono convinto che l'Europa e l'Italia abbiano bisogno dell'America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Questo è il senso delle relazioni transatlantiche, ha dichiarato Tajani parlando con i giornalisti. Nel corso del colloquio i due rappresentanti hanno affrontato i principali dossier internazionali, con particolare attenzione alla crisi in Medio Oriente. Tajani ha ribadito il sostegno italiano a tutte le iniziative diplomatiche che possano portare a un cessate il fuoco permanente e ha confermato la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz. Ora il bilaterale a Palazzo Chigi tra Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: L'esercito iraniano ha intanto sequestrato una petroliera nel Golfo dell'Oman. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale semiufficiale Fars, precisando che si tratta della Ocean Koi, che è stata fermata per il presunto tentativo di interrompere le esportazioni di petrolio iraniane e gli interessi nazionali dell'Iran. Il cessate il fuoco per ora resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: firmi o colpiremo.
3: Delitto di Garlasco, non solo gli audio raccolti dagli inquirenti. Negli atti della nuova inchiesta della procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari. In particolare si tratta di frasi scritte dall'amico di Marco Poggi tra il 2019 e il 2021. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura. Mamma in panico per la cosa di Stasi. Stasi ricorso in Cassazione, scriveva Sempio nella sua agenda. Frasi che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi.
2: Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere San Pier d'Arena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di 6 mesi afferrandolo per il collo mentre si trovava sul passeggino. L'episodio è avvenuto intorno alle 21:30, secondo quanto ricostruito. Una donna stava rientrando a casa con i due figli, uno dei quali di appena 6 mesi, quando si è accorta di essere seguita da un uomo, un 30enne egiziano. La madre ha reagito e l'aggressore è fuggito dopo le urla e l'intervento dei passanti. Dopo una caccia all'uomo durata circa 2 ore, il 30enne è stato fermato e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: È la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da IA. Succede a Venezia. Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, la giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online.
2: Il ciclismo attesa finita al via la 109esima edizione del Giro d'Italia. La corsa rosa parte dalla Bulgaria, 147 km con arrivo adatto ai velocisti. Il nostro Jonathan Milan proverà a essere la prima maglia rosa. Occhi puntati per il successo finale a Roma su Vingegaard con l'azzurro Giulio Pellizzari a sfidarlo.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Tra pochissimo su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, potrai ascoltare Hit Parade Story, le classifiche più belle del passato, chissà in quale epoca saremo oggi, non vi svelo ancora nulla, e New Hit, non mancheranno le novità discografiche che come sempre vi racconterò. Sono Mirko Bencivenni, vietato cambiare radio, ti aspetto.

0: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Bontà, gusto e convenienza McCaffè ti aspettano nei McDonald's di Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Santa Vittoria d'Alba. Ogni mattina, ogni giorno.
2: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
5: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio rende.
6: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio Piemonte.
7: Nuovo appuntamento, Hit Parade Story New Hit, Mirko Bencivenni con voi su Radio Piemonte Sound fino alle 17. Ho cominciato in un modo un po' scoppiato, ma vi preannuncio che sarò molto serio tra poco quando vi annuncerò di quale classifica ci occuperemo oggi. Intanto una New Hit.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Quali erano i 20 album più venduti di tutto il 1993? Comincio subito con il segnalarvi alla posizione numero 20 la rocker senese Gianna Nannini col suo album Per Forza Per Amore, dal quale ci ascoltiamo Io Senza Te.
2: Ciao!

Agosto, per forza, per amore, Gianna Nannini, bellissimo album che includeva anche Radio Baccano, duet with Giovanotti, e anche questa bellissima Io senza te, una ballata sicuramente romanticissima. 19 invece per Duran Duran, di Wedding Album, dal quale ci ascoltiamo Come and Down.

sicuramente questa Come On Down assieme a Ordinary World tra le tracce rimaste maggiormente ricordate di Duran Duran, The Wedding Album, bellissimo LP che piazzano in classifica nel 1993, Duran Duran di Simon Le Bon. È la classifica dei 20 album più venduti di tutto il 1993 nella nostra nazione, in Italia. Proseguiamo dalla posizione numero 18, occupata da Mina con Mina canta i Beatles, 17 per Pino Daniele con Che Dio ti benedica, 16 per Liu Chu con The Europa, 15 invece per Freddie Mercury e Remixes, dal quale ci ascoltiamo Living on My Own.

0: lasciamo per un attimo le hits del passato e ascoltiamo adesso un successo dei nostri tempi.
1: Le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound. New Hit.
0: Ascoltiamo Charlotte Cherden, The Way We

Sei un imprenditore? La tua PEC è davvero in regola? Non rischiare. La PEC non è un'opzione, è un obbligo di legge. Ma attenzione, deve essere attiva, rinnovata e regolarmente iscritta al registro imprese. Sulla PEC ricevi notifiche ufficiali. Non controllarla significa rischiare sanzioni e perdere atti giudiziari o scadenze fiscali. Controlla subito

0: comunale per la verifica. Per informazioni contatta la Camera di Commercio di Cuneo o vai sul sito cn.com.com.
1: A Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Moris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica 10 maggio a Caraglio.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 105.

0: ancora un buon pomeriggio. Ora lascio lo spazio all'informazione. I grandi successi tornano subito dopo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
3: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
2: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. E dopo il colloquio di ieri con il Papa, Marco Rubio sta vivendo la seconda giornata del suo viaggio diplomatico in Italia per ricucire i rapporti dopo i commenti poco apprezzati di Trump sia verso il Papa che verso il governo italiano. A Palazzo Chigi il colloquio tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano, che stamattina è stato ricevuto alla Farnesina dal ministro degli esteri Tajani, suo omologo. Questo pomeriggio a Roma entrano nel vivo le manifestazioni per la giornata dell'Europa che ricorda la nascita della Comunità Europea, antenata dell'Unione di oggi quasi 70 anni fa proprio nella capitale. Una celebrazione che vede la partecipazione della Presidente del Parlamento Europeo Metsola e del Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, come ci anticipa Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio per l'Italia dell'Eurocamera.
4: Alle 18.30, dopo aver srotolato la bandiera più grande d'Europa nella piazza del Campidoglio, comincerà un evento spettacolo aperto dalle due vicepresidenti del Parlamento Europeo, Antonella Sberna e Pina Picerno. Poi salirà sul palco la Presidente del Parlamento Europeo a seguire il Vicepresidente Esecutivo Raffaele Fitto. Sarà una festa, ma sarà anche un dialogo con dei ragazzi che porteranno una proposta in rappresentanza di tutte le associazioni dei giovani di tutta Europa. E poi l'evento si chiuderà con un bottone simbolico con cui accenderemo con le luci dell'Unione Europea, blu e giallo, il Campidoglio e il Colosseo.
2: La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notes nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19enne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Tenerife la MV Ondius, la nave da crociera dove si sono verificati diversi casi di antivirus, tre dei quali mortali. Davide Camera.
5: Quel ceppo, quell'unico ceppo di antivirus che si può trasmettere tra umani, sta provocando alta tensione non solo all'interno dell'MV Ondius, che continua a viaggiare nell'Atlantico senza più il clima rilassante della crociera, ma anche all'esterno, dove si teme di rivivere l'emergenza Covid con tutto quello che ne consegue solo all'idea, che peraltro sembra lontana, anche a detta degli degli esperti riuniti a Ginevra. Cautela sì, ma non tale da arrivare a lockdown, basso il rischio per la popolazione generale, ma il periodo di incubazione può arrivare fino a 6 settimane. Per questo occorre garantire diagnosi tempestive e cure adeguate, dato che in precedenti focolai c'è stata una significativa gravità critica con elevata mortalità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità conferma per ora 5 degli 8 casi che risultano contagiati, oltre ai 3 decessi. La buona notizia è che è risultata negativa l'assistente di volo della compagnia aerea KLM, che era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam dopo essere entrata in contatto con un passeggero olandese della nave da crociera, che è poi deceduto in Sudafrica a causa del virus. La nave intanto va verso le Canarie, senza i contagiati che sono già scesi. Dovrebbe arrivare domenica a Tenerife e restare al largo. La Spagna ha già attivato il meccanismo europeo di protezione civile e il mondo spera che l'incubo passi presto.
2: Ciclismo: con la prima delle 3 frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109° Giro d'Italia, che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari:
6: vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana, perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Piancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Il 2009 è l'anno in cui conosciamo Noemi, una voce blues pop soul che si fonde con sonorità pop rock. L'album è stato anticipato dal singolo L'amore si odia, cantato insieme a Fiorella Mannoia, che stiamo per ascoltare su Radio Piemonte Sound. Il suo primo disco, intitolato Sulla mia pelle, risulterà essere il 19° più venduto in Italia dell'intero anno 2010.

0: la pubblicità, ancora Hit Parade, The Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: E dopo un po' di musica del passato in classifica è tempo di New Hit. Questa è una delle canzoni più richieste da voi su Radio Piemonte.

68esimo album più venduto in Italia dell'intero anno 2022 è la compilation Radio Italia Summer Hits 2022 e dalla stagione più calda di quell'anno abbiamo scelto di farvi riascoltare Tommaso Paradiso con Piove in discoteca. Una

0: torniamo dopo le news.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con il delitto di Garlasco. Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti negli atti della nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico autore del delitto Andrea Sempio, spuntano anche alcuni appunti annotati dal 38enne nei suoi diari, che, osservano i militari, fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Alberto Stasi. Il famoso scontrino, inoltre, è un alibi falso. Quel pezzo di carta che Sempio aveva mostrato un anno e due mesi dopo il delitto del 13 agosto 2007, che lo avrebbe dovuto posizionare a Vigevano nell'orario dell'omicidio, non lo ha fatto lui ma la madre. Lo ha affermato il padre del 38enne Giuseppe Sempio in un dialogo con la moglie Daniela Ferrari, senza sapere di essere intercettato dagli investigatori. Secondo la famiglia Poggi, i carabinieri sono stati condizionati da contesti opachi.
3: È durato circa un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato USA Marco Rubio. Sul tavolo crisi iraniana e nodo energetico. Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo delle prossime ore. In Iran sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto dopo gli incontri con il governo a Roma. Prima il faccia a faccia alla Farnesina con il ministro degli esteri italiani. Anche gli USA hanno bisogno d'Italia, Europa, le parole del vice premier.
4: E la tregua in Iran è sempre più fragile. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Trump replica: accordo subito, colpiremo con più violenza. I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti hanno intanto intercettato 2 missili balistici e 3 droni lanciati dall'Iran, che hanno causato 3 feriti. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz. La marina dell'esercito iraniano, nel corso di un'operazione speciale, ha sequestrato la petroliera Ocean Koi, responsabile di una violazione, che stava tentando di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi della nazione iraniana.
3: Conflitto Mosca-Kiev, accuse incrociate sulla violazione della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Mosca ha invece parlato di 1630 violazioni del cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Lavrov minaccia: se gli ucraini attaccano Mosca domani non ci sarà pietà.
4: Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Mentre l'agenzia britannica per la sicurezza sanitaria segnala un nuovo caso sospetto di virus in un cittadino britannico, segnalato sull'isola di Tristan da Cunha, nell'Atlantico meridionale, dove i passeggeri della nave da crociera erano sbarcati il mese scorso.
3: Il tennis si apre con una nota lieta il venerdì italiano agli internazionali d'Italia. Matteo Arnaldi, che sembra ormai aver recuperato del tutto il suo livello, batte in rimonta dopo 3 ore il numero 6 del seeding, Alex de Minaur, 4-6-7-6-6-4, il punteggio finale in favore del ligure. L'azzurro affronterà al terzo turno il numero 32 del seeding, Rafael Hodar. Più tardi Darderi Hanfman, non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Se perdo te, con la cover di Francesco Renga.

0: la firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Gioielli Tassone, dove la qualità incontra l'estro dei maestri orafi. Laboratorio Orafo Artigiano, per soddisfare tutti i vostri sogni in oro e pietre preziose. Per un gioiello unico e tante idee in oro e argento. Per comunioni, cresime e matrimoni. Per gli sposi, l'atelier Gioielli Tassone propone tutto ciò che di più prezioso occorre per il giorno delle nozze. Gioielli Tassone, certificazione eccellenza artigiana. Piazza Europa 12, Cuneo. Gioielli Tassone, gioiellieri dal 1964.
2: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

0: ripartiti con te.
1: Sì, ripartiti assolutamente alla grande con la musica italiana, in questo caso dei Litfiba e l'album Terremoto, che occupa la posizione numero 14 nella classifica degli album più venduti in Italia nel 1993. Un passo più in alto, un gradino più in su invece c'era Luca Carboni con Diario Carboni 93-94, album raccolta con alcuni brani rivisitati e riproposti dal vivo assieme a Jovanotti, più l'inedito Facci i conti con te. 12 invece per Spiagge Lune, l'album di Fiorello, dal quale ci ascoltiamo Puoi.

Baby Love tutta l'italiana con Puoi, straordinaria cover reinterpretata in italiano da Fiorello nel 1993 dall'album Spiagge e Lune, che troviamo alla posizione numero 12 nella classifica degli album più venduti di tutto il 1993. A un passo dalla top 10, quindi anche dalla seconda parte del nostro viaggio di oggi di Hit Parade, vi segnalo alla 11 la compilation di artisti vari Festival Bar 1993, dalla quale abbiamo estratto per voi Biagio Antonacci con Prima di tutto.

0: torniamo dopo l'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Trovati in studio Nicola De Muro. È durato un'ora e mezza l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tra i temi affrontati anche la situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano. In mattinata il bilaterale alla Farnesina con il ministro degli esteri Tajani. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il vice premier, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz anche attraverso la presenza della Marina Militare. Una volta raggiunta una tregua stabile. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato americano, uno dei momenti salienti della due giorni di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi e critiche di Trump nei confronti del Papa e del governo italiano. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziato in corso nelle scorse ore. Le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Basta guerre, non possiamo rassegnarci a immagini di morte. Nuovo appello per la pace di Papa Leone XIV stamani davanti a 20.000 fedeli al santuario Mariano di Pompei nella sua visita pastorale in concomitanza del suo primo anno di pontificato. Nel pomeriggio il pontefice prosegue la sua visita a Napoli. Dall'indagine dei carabinieri di Milano per il delitto di Garlasco emergono dettagli che aggraverebbero la posizione di Andrea Sempio. Si ribalta il suo alibi storico. Secondo la procura lo scontrino del parcheggio di Vigevano è falso e sarebbe stato la madre a emetterlo, come emerge da un'intercettazione in cui il padre Giuseppe Sempio le dice: lo scontrino lo hai fatto tu. Per gli inquirenti è irragionevole che Sempio lo abbia conservato per oltre un anno prima di consegnarlo ai carabinieri nel 2008. A complicare il quadro ci sono le agendine dal 2018 in poi, con molti appunti su ansia, fantasie violente e riferimenti ossessivi al caso, con la madre in panico dopo la richiesta di Alberto Stasi di revisione del processo. E in un appunto si legge anche del sangue nella scena del crimine. Quando sono andato il sangue c'era, avrebbe scritto Sempio. In chiusura al calcio, ultima giornata della stagione regolare di Serie B, già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia sicure dei playoff, che per l'ultimo posto utile vede in corsa 5 squadre, in coda nessuna certezza per la retrocessione ai playout, le gare si giocano tutte alle 20.30. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Infrastrutture, semaforo verde della Camera, la legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. Il provvedimento garantisce la prosecuzione dell'iter realizzativo del Ponte di Messina e di altre infrastrutture di importanza strategica per l'Italia e l'Europa. Si è svolto nella seduta di mercoledì il Question Time. Hanno partecipato

0: Stato, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, quello della Salute Orazio Schillaci e il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli argomenti affrontati, il rafforzamento degli ITS Academy, la riforma della medicina generale e la tutela del settore automotive in risposta alla nuova svolta di politica commerciale dell'amministrazione statunitense. Edilizia: nell'ambito dei progetti di legge di riforma del codice dell'edilizia e delle costruzioni, l'ottava commissione ambiente ha ricevuto per un giro di audizioni informali i rappresentanti dei comuni e delle associazioni di categoria. I provvedimenti mirano ad aggiornare il quadro normativo e a mettere a disposizione nuovi strumenti per la crescita del settore. Inaugurata mercoledì la mostra 1946 Nasce la Repubblica all'Assemblea Costituente a Montecitorio. Il percorso espositivo ruota intorno ai principali avvenimenti di quell'anno con cui si apre la storia repubblicana, dai documenti di Montecitorio ai verbali della Corte di Cassazione con i risultati del referendum istituzionale. All'evento hanno partecipato il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e il Segretario Generale Fabrizio Castaldi. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: In data 26 settembre 2008 davamo l'addio a Paul Newman, gli occhi blu più famosi di Hollywood. Allo stesso periodo in Italia il singolo più venduto è quello di Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Why the Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound.
0: 25esimo chiello con Ti penso sempre dal Festival di Sanremo 2026 su Radio Piemonte Sound. Mi piacerebbe

Ancora ben trovati a tutti, sono Mirko Bencivenni, seconda parte di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio che riparte dalla posizione numero 10 nella classifica dei 20 album più venduti del 1993 in Italia. 10 per Il Bandito e il Campione di Francesco De Gregori, 9 per Phil Collins e Both Side, 8 invece per la colonna sonora del film The Bodyguard, 7 per Marco Masini con l'LP Ti Innamorerai, dalla quale abbiamo ascoltato la title track e l'abbiamo ancora bella presente in sottofondo, Ti Innamorerai. Un passo più in su, 6 invece per Laura Pausini con l'album omonimo dal quale ci ascoltiamo, Non c'è.

0: Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Delitto di Garlasco. Nell'informativa dei carabinieri le accuse ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Stasi ha chiesto la riapertura delle indagini su di me, mamma nel panico, scriveva l'indagato nella sua agenda. Le pagine del documento contengono anche intercettazioni come quella del padre di Sempio, che parlando con la moglie dice: lo scontrino lo hai fatto tu, riferendosi ad un ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 e è prodotto come alibi da Sempio. Vengono ricostruiti anche orari e modalità del delitto, con l'ipotesi di due finestre temporali. Ira della famiglia Poggi, che accusa: nelle indagini i carabinieri sono stati condizionati da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici.
3: Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dall'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma senza perdite di tempo. Prima della premier, il segretario di Stato USA aveva visto il ministro Tajani, che ha sottolineato l'importanza delle relazioni transatlantiche. Anche gli USA hanno bisogno dell'Italia e dell'Europa, ha detto il titolare della Farnesina, ed è fondamentale la presenza degli Stati Uniti in Europa per avere una NATO più forte.
4: Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador e Regno Unito. Lo annuncia il canale Telegram Global Project. I padiglioni rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina.
3: Nuovo appello del Papa perché si ponga a termine ai conflitti. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto Leone in visita al santuario di Pompei. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Oggi cade il suo primo anno di pontificato.
4: Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e quattro cani. Tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. La donna era partita dalla casa di Castellarquato in provincia di Piacenza. L'ipotesi è che si siano allontanati con qualcuno, dice l'ex marito. Emerge anche che la donna, poco prima di sparire, si era licenziata e si era fatta dare la liquidazione. Tutti elementi che farebbero pensare ad un allontanamento volontario e pianificato.
3: Il calcio: Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, è stato ascoltato come testimone e non indagato per circa tre ore in procura a Milano dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale, che vede cinque indagati al momento, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva. L'ipotesi su cui sta lavorando la procura nell'inchiesta della GDF è che all'ormai noto incontro presso lo stadio San Siro del 2 aprile 2025 per una presunta combine su due designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neo designatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: A Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Morris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica 10 maggio a Caraglio.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
0: The Story New It è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
5: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.
0: The Inside.

in pieno stile Red Hot Chili Peppers. By the way, è una canzone incentrata su testi rappati e ritmiche funk rock, solo il ritornello è melodico. By the way, è anche la title track di un importantissimo album dei Red Hot Chili Peppers, decimo album più venduto in Italia dell'anno 2002.

2010 è l'anno che segna la reunion dei Litfiba con la voce di Piero Pelù, e il 1° giugno dell'anno 2010 esce Stato Libero di Litfiba, disco registrato per l'appunto durante il reunion tour della band. L'album risulterà essere il 28° più venduto in Italia del 2010, grandi classici dal passato e qualche inedito come Sole Nero.

Giagino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport. Tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW. Oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW. Scopri l'offerta. Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

Pietro con Uomo che cade, è arrivato sedicesimo al Festival di Sanremo 2026. Wow.

0: Hit Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa.

0: margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinate colloqui alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice, a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo Deminaur e c'entra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo in uscita in corrispondenza di Corso Orbassano in direzione Torino. Si consiglia l'uscita di Stupinigi. La circolazione è scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Sei un imprenditore? La tua PEC è davvero in regola? Non rischiare. La PEC non è un'opzione, è un obbligo di legge. Ma attenzione, deve essere attiva, rinnovata e regolarmente iscritta al registro imprese. Sulla PEC ricevi notifiche ufficiali, non controllate.

0: fiscale per la verifica. Per informazioni contatta la Camera di Commercio di Cuneo o vai sul sito cn.com.com.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Expo Flora torna a Fossano sabato 9 e domenica 10 maggio in via Roma, nel Parco Cittadino e Viale Alpi. Una ricca mostra mercato con vivaisti, floricoltori e fiorai. Ma non solo. A Expo Flora troverai anche il mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica Col Diretti, CIA e Slow Food Fossano. L'orto didattico, laboratori ed attività per i bambini. Programma informazioni sul portale visitfossano.it o al numero verde 800 210 762.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio. La

Il secondo album più venduto in Italia dell'intero anno 2004 è stato quello di Michael Bublé, che porta il suo stesso nome, Michael Bublé, e dal quale abbiamo scelto di farvi sentire Moondance.

0: 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
2: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
1: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
3: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
2: Meno male che c'è Cafacli!
3: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
5: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online.

0: Sono le 17.
1: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Una stretta di mano, 2 baci e un come stai pronunciato in italiano da Giorgia Meloni all'ingresso di Palazzo Chigi. È così che la Presidente del Consiglio ha accolto il segretario di Stato americano Marco Rubio nella Sala dei Galeoni. Un appuntamento volto al disgelo dopo che nei giorni scorsi Donald Trump aveva accusato Roma di scarso impegno sul dossier iraniano. Prima la tappa alla Farnesina per il faccia a faccia con il vicepremier Tajani. Sul tavolo è finito praticamente tutto il dossier internazionale. Per quanto riguarda l'Iran vedremo cosa succederà. Ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Sono frammentati, ma spero davvero in una proposta seria da parte loro, ha detto Rubio in un punto stampa dopo gli incontri con il governo a Roma. Il segretario di Stato americano ha anche affermato che l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano. Poi l'ha sferzata: se non vogliamo che l'Iran abbia il controllo di Hormuz, le parole non bastano.
2: Intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran, mentre 4 persone sono rimaste uccise in un raid attribuito alle forze israeliane in Libano, avvenuto nel sud del paese nonostante la tregua formalmente in vigore. Lo afferma il Ministero della Sanità di Beirut.
3: Circa 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele tra i giardini e l'arsenale. È il frutto dello sciopero dei lavoratori contro la presenza del padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina, ha annunciato il canale Telegram Global Project. Nel pomeriggio il corteo Propal. I manifestanti vogliono raggiungere il padiglione di Tel Aviv, posto sotto alto controllo.
2: Delitto di Garlasco, una seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, il 38enne avrebbe ragionato ad alta voce sulla presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Non solo, negli atti spuntano anche alcuni appunti annotati da Sempio nei suoi diari che osservano ai militari fanno trasparire un certo interesse all'iter processuale che riguardava Stasi, il famoso scontrino che lo avrebbe dovuto scagionare. Inoltre è un alibi falso, ira della famiglia Poggi che accusa nelle indagini i carabinieri condizionati da contesti poco trasparenti.
3: Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80, Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro, in Portogallo, dove risiede, a causa del peggioramento delle sue condizioni. Intorno al 30 aprile la cantante aveva subito un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una perforazione intestinale.
2: MotoGP, l'aria di casa fa volare Johan Zarco. Alleman, il francese della Honda LCR che già aveva vinto qui l'anno scorso, è stato il più veloce delle prequalifiche del GP di Francia con il giro record di 1:29.907. Alle sue spalle le due Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte.

Ripartiti assolutamente di slancio con le ultime posizioni della nostra Hit Story di oggi, che vede protagonisti i 20 album più venduti in Italia in tutto il 1993 in compagnia di Mirko Bencivenni. Quarto posto per Sting e 10 Summon Charles Tales. Posizione numero 3 per Eros Ramazzotti con l'album Tutte Storie, dal quale vi abbiamo fatto sentire Un'altra te a un passo dalla vetta. Invece alla numero 2 c'è Vasco Rossi con Gli Spari Sopra, bellissimo album, bellissimo 33 giri, dal quale vi facciamo sentire Delusa.

grandissimo album Nord Sud Ovest Est, dal quale avevano estratto un sacco di singoli vincenti come Mai, Sei un mito, Rotta per casa di Dio e tante altre hit. Questo era Nord Sud Ovest Est, l'album più venduto del 1993. Si chiude qui un'altra hit story. Mirko Bencioeni, come sempre, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese, e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.

0: Ci siamo qualche minuto e daremo il via alla puntata di oggi di Ingresso Libero. Prima però, come di consueto, c'è il nostro appuntamento dedicato allo sport.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. In primo piano la Serie B con l'ultima giornata della stagione regolare che promette emozioni. Già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta che per l'aritmetica è possibile ancora per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Le gare si giocano tutte alle 20:30, questo è il programma. Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sudtirol, Juve, Stabia e Venezia, Palermo. Sempre stasera Torino Sassuolo alle 20:45 apre la 36esima di Serie A. Tra le gare di domani spicca il testa coda Lecce Juventus, con i salentini in piena lotta per non retrocedere e i bianconeri in quella per la Champions. Di Francesco chiede ai suoi lo stesso approccio della vittoria dello scorso turno a Pisa. Spalletti di prendere spunto dalle cose buone fatte nel comunque deludente pareggio interno col Verona.
2: Ho visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione, e credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, dovremo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
3: Sì, uno stadio come quello dell'Allianz, abituata a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, è segno che non è stato tutto da buttare.

0: andare via.
1: Si sono svolti a Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto mercoledì all'età di 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con, tra gli altri, Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Agli internazionali d'Italia di tennis è Sinner mania, con migliaia di tifosi che seguono anche in allenamento il numero uno del mondo. Domani debutterà direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. È carico e sereno.
2: È bellissimo tornare a Roma, e soprattutto dopo l'anno scorso, no? Ero fuori per mesi, poi sono rientrato qua, ho sentito tanto affetto da tantissime persone, e quindi io sono super contento di essere qua e mi sento abbastanza bene. Ho avuto adesso 3 giorni totalmente liberi, non ho fatto né tennis né palestra né nulla. Secondo me è stata la cosa più giusta in questo momento, e poi vediamo come reagisco in campo.
1: Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e c'entra il terzo turno. Stasera pioggia permettendo l'esordio di Musetti e Darderi. Tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per il francese Magnè. Domani si va da Burgas a Bellico Tarnovo per la seconda delle 3 tappe in Bulgaria. Con le prime libere e le prequalifiche è scattato il weekend del Gran Premio di Francia. Domani ancora libere, qualifiche e gara sprint. Domenica alle 14 la gara lunga MotoGP. In vetta alla classifica iridata c'è Marco Bezzecchi. Basket, Eurolega, Olympiacos e Real Madrid sono già alle Final Four. Stasera gara 4 delle 2 sfide dei playoff ancora aperte. Si giocano alle 19 Zalgiris-Fenerbahce, serie sul 2-1 per gli ospiti. Alle 20:15 Panathinaikos-Valencia, conducono i greci per 2-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Un saluto a tutti gli sportivi di Radio Piemonte Sound, da Davide Cassani.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione Torino-Pinerolo, in uscita in corrispondenza di Corso Orbassano in direzione Torino. Si consiglia l'uscita a Stupinigi, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Benaria e Broere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.
7: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
8: La musica del cuore.
7: Irama con Riccardo Cocciante, nella serata delle cover del 2024, cantavano Quando finisce un amore.

0: perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.
1: Io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata.
0: Magari.
1: Se potessi ragionarci sopra.

0: Ed eccoci qua, pronti per cominciare una nuova puntata di Ingresso Libero dopo il nostro spazio dedicato alle cover.
1: Radio Piemonte Sound presenta Ingresso Libero.
0: Buon pomeriggio e buon weekend, lo possiamo ufficialmente dire dopo le 5:30 del venerdì, assolutamente. E allora, pronti a passare insieme la prossima ora e mezza qui su Radio Piemonte Sound? Io sono Gianfranco Pantaleo e sono pronto a traghettarvi fino alle ore 19. Da inizio settimana abbiamo rivisto un attimino gli orari del nostro appuntamento, non partiamo più alle 5 ma alle 5:30, quindi rislitta tutto quanto di una mezz'oretta. E ad esempio l'appuntamento cinema che eravate soliti ascoltare a quest'ora lo potrete ascoltare all'incirca tra una mezz'oretta, quando ci collegheremo con la nostra Lauretta Buffa. Ma subito cominciamo con le prime tre canzoni di oggi, legate da che cosa? Beh, andando un po' a scartabellare i titoli del nostro archivio, mi sono reso conto che negli anni 90 ci sono state tantissime, ma proprio tantissime canzoni dedicate a Maria in tutte le sue accezioni. Per esempio, vi ricordate Oi Maria degli Articolo 31? Bene, quella non andiamo ad ascoltare, ma ne ascoltiamo altre tre. Dal 1996 Maria di Ricky Martin, dal 1999 Maria dei Blondi, ma subito la Maria di Carlos Santana dal 1990.

0: Tre Marie diverse, che hanno aperto questa puntata di Ingresso Libero, tre canzoni degli anni 90 dedicate appunto a una Maria, ognuno c'ha la sua. L'ultima era quella di Ricky Martin, per quello che è stato veramente un grande successo del 1996. Abbiamo cominciato però con Maria di Carlos Santana dal 1990 e c'è stato spazio anche per la famosissima Maria dei Blondi dal 1999. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Il nostro appuntamento con la musica che prosegue qui su Radio Piemonte Sound ad ingresso libero fino alle ore 19 in compagnia del sottoscritto Gianfranco Pantaleo. Tra poco, insomma, nella puntata di oggi andremo intanto nel mondo della magia grazie ai nostri amici del Circolo Magico Blink di Drunero, che hanno da raccontarci il prossimo appuntamento che si svolgerà al Teatro Iris. E poi più tardi avremo anche il nostro spazio legato a che cosa? Legato al cinema, alle novità in sala di questa settimana grazie a visionair.fm, cioè il portale nonché il social network che ci racconta ogni giorno quelle che sono le novità al cinema e in streaming, e grazie alla nostra Lauretta Buffa che sentiremo in diretta.
1: Ingresso libero.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Bontà, gusto e convenienza McCafé ti aspettano nei McDonald's di Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Santa Vittoria d'Alba. Ogni mattina, ogni giorno.
3: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
4: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
3: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
5: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
3: Meno male che c'è Cafacli!
5: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
6: A Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Moris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica 10 maggio a Caraglio.
7: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
8: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
9: Insieme dal 1976.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
11: News dall'Italia e dal mondo.
12: Buonasera dalla redazione.
13: Apriamo con la cronaca. Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un macedone che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna, ma lui non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli.
12: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. I giudici hanno fatto cadere l'accusa nei confronti dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto. Piscitelli viene freddato da un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti. Per Calderon la procura generale aveva chiesto la conferma della condanna all'ergastolo, ma anche il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso.
13: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un faccia a faccia volto al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Entrambi, ha aggiunto Meloni, sappiamo quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
12: Le forze militari USA hanno neutralizzato due petroliere impegnate a raggiungere un porto iraniano sul Golfo di Oman. Taiwan in violazione del blocco americano. Lo riferisce su X il CENTCOM, secondo cui si è trattato di due navi cisterna battenti bandiera iraniana, prive di carico. In tutto sono oltre 70 le petroliere bloccate in entrata o in uscita dai porti iraniani, con 13 miliardi stimati di greggio. Anche l'agenzia Fars riporta di episodi di tensione vicino a Hormuz, parlando di scontri sporadici tra le forze armate iraniane e navi statunitensi. E intanto l'Iran fa sapere che la proposta di pace americana è ancora in fase di valutazione. Rimaniamo in regime di cessate il fuoco, ma monitoriamo, dice Teheran.
13: Era aggremita la chiesa della conversione di San Paolo a Brescia per l'addio ad Evaristo Beccalossi, ex fantasista nerazzurro, scomparso il 6 maggio a 69 anni. Centinaia di persone anche sul sagrato hanno partecipato alle esequie per rendere omaggio al Becca. Sul feretro la sciarpa dell'Inter e la maglia numero 10 nerazzurra, anche quella dell'Union Brescia, ricordo delle sue origini calcistiche.
12: Il ciclismo parla francese, la prima tappa del Giro d'Italia 2026. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell'edizione 109 e conquista così la prima maglia rosa grazie a uno sprint poderoso. Il velocista della Soudal Quick-Step si impone infatti nella volata di Burgas in Bulgaria, battendo nettamente Jonathan Milan. Il friulano della Lidl Trek chiude solo quarto, mentre Andersen è secondo e Vernon terzo, dopo una maxi caduta a pochi metri dall'arrivo.
13: È tutto, a più tardi.
11: Prossime news tra mezz'ora.

0: È arrivato il momento di entrare nel mondo della magia grazie a degli amici che ospitiamo molto spesso qui a Ingresso Libero su Radio Piemonte Sound. Sono gli amici del Circolo Magico Blink che questo weekend hanno in serbo per voi uno straordinario spettacolo di cui è venuto a trovarci Giorgio Barbero. Ciao Giorgio!
1: Ciao Gianfranco, grazie. Ovviamente un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound e noi siamo pronti ad ospitare l'ultimo appuntamento della nostra rassegna magica Sim Sala Blink. Sabato 9 maggio, doppio appuntamento, ore 17 e ore 21, nel teatrino Blink, quindi nella nostra sede, un tempio della magia, insomma da vedere, già solo questo vale il prezzo del biglietto. E poi Davide e Elena. E sì, Magic Comedy Show, un appuntamento imperdibile, incredibile, perché ci sarà magia, ci sarà stupore, ci sarà divertimento e ci saranno tantissime risate, perché lì attraverso la magia si scoprirà la contaminazione, magia, comicità, ma soprattutto si scoprirà che ridere è una cosa seria. Attenzione! E allora vi aspettiamo tutti, Davide Allena, Magic Comedy, Teatrino Blink, ore 17 e ore 21 di sabato 9 maggio. Come si fa a prenotare? Semplicissimo, blinkcircolomagico.it. Vi aspettiamo a Blink, don't blink, occhi aperti.
0: E allora direi che non potete assolutamente perdervi l'ultimo appuntamento della stagione con gli amici del Circolo Magico Blink. Grazie a Giorgio Barbero per essere stato con noi.
1: Ciao, grazie.

0: chissà se ci sarà qualcosa di magico anche al cinema questo weekend, ma per scoprirlo ci colleghiamo con la nostra amica Lauretta Buffa, direttamente dalla sede milanese di visionair.fm, il portale nonché il social network che ci parla di cinema e di serie televisive. Ciao Lauretta!
1: Questa settimana voglio iniziare da una commedia che è anche un film giallo per famiglie, Pecore sotto copertura, che segue la storia di George Hardy, interpretato da Hugh Jackman, un pastore affettuoso che alleva le sue pecore solo per la lana e passa le serate leggendo loro ad alta voce romanzi gialli, convinto che non capiscano una parola. In realtà il suo gregge non solo comprende perfettamente le storie, ma passa ore a discutere indizi, sospetti, possibili colpevoli. E così, quando George viene trovato morto in circostanze misteriose, le pecore capiscono subito che non si tratta di un incidente e decidono di occuparsi del caso, anche perché il poliziotto locale che deve occuparsi del caso è un agente inesperto che non ha mai affrontato un crimine serio. Il film è tratto dal romanzo Three Bags Full di Leonie Swan del 2005. Il regista Kyle Balda è noto soprattutto per film d'animazione come Minions 2, come Gru diventa cattivissimo, film del 2022, e Cattivissimo Me 3, film del 2017. E proseguiamo con un'altra strana creatura cinematografica, Dracula. Ma questo Dracula è un incrocio tra commedia, film musicale e horror, film particolarissimo. Segue un giovane regista che decide di mettere alla prova la propria immaginazione confrontandosi con le infinite possibilità di una finta intelligenza artificiale. Nasce così un sorprendente misto di stili, epoche e linguaggi che ruotano attorno al mito senza tempo di Dracula. E tutto ha inizio quando l'attore incaricato di interpretare il vampiro scappa improvvisamente durante uno spettacolo. La sua fuga scatena un inseguimento e nel frattempo un software di intelligenza artificiale prende il comando della narrazione e inizia a generare una serie di storie alquanto bizzarre. Dracula è stato presentato fuori concorso al Torino Film Festival 2025. Ma entriamo nel campo della commedia pura con L'amore sta bene su tutto. Il film, diretto da Giampaolo Morelli, segue tre storie di personaggi di età ed esperienze diverse, accomunati però dalle stesse ferite del passato, fraintendimenti e nuove rivelazioni. Al centro delle storie c'è l'amore in tutte le sue forme, con la sua capacità di sorprendere, guarire e trasformare profondamente la vita di chi lo incontra. Antartica, quasi una fiaba, è un'altra commedia italiana. Siamo nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata per almeno 8 mesi l'anno. Una piccola comunità di scienziati italiani lavora sotto la guida del capomissione Fulvio Cadorna, interpretato da Silvio Orlando. L'arrivo dell'ultima recluta, Maria Medri, interpretata da Barbara Ronchi, sconvolge l'equilibrio della stazione. Maria è geniale, ma è tutt'altro che socievole e mette in discussione gli obiettivi e le certezze del suo mentore. In questa base sperduta, la scienza si intreccia con le relazioni umane. Cambiamo genere con Mortal Kombat 2, film d'azione e avventura, è il sequel del film del 2021 tratto dalla famosissima e omonima saga di videogiochi. Al centro della storia c'è Johnny Cage, interpretato da Carl Urban, che si unisce ai campioni di Earthrealm per affrontare una minaccia senza precedenti, l'ascesa al potere di Shao Kahn. Il suo dominio mette in pericolo la sopravvivenza della stessa Terra. Una curiosità, il videogioco Mortal Kombat, per chi non se lo ricorda, è nato nel 1992 e il personaggio di Johnny Cage era modellato sul look dell'attore Jean-Claude Van Damme nel film d'azione Senza esclusioni di colpi, film del 1988. E dopo la prossima canzone torneremo con altre novità al cinema per questo fine settimana.

0: Torniamo a scoprire le novità al cinema di questa settimana. Apriamo il reparto dei film drammatici con Illusione. Il film, diretto da Francesca Archibugi, si svolge nella periferia di Perugia, dove una ragazzina viene trovata priva di sensi in un fosso. Indossa un completo d'alta moda, è bellissima e apparentemente morta, ma è ancora viva. Si chiama Rosa Lazar, è moldava e ha meno di 16 anni. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi, interpretata da Jasmine Trinca, che è impegnata in un'indagine complessa che coinvolge un vasto giro di prostituzione minorile collegato all'Est Europa e forse ai vertici del Parlamento europeo. Altro film drammatico, Clara, racconta la storia di Sara e Adam. La coppia, insieme alla loro figlia di 2 anni, è entrata illegalmente in Belgio con un unico obiettivo, quello di raggiungere l'Inghilterra e costruirsi una nuova vita. Redouane è un poliziotto con 20 anni di esperienza alle spalle che pattuglia la rete autostradale belga insieme alla sua squadra, impegnato nella lotta contro il traffico di esseri umani. Quando intercettano un furgone sospettato di trasportare migranti e tentano di fermarlo, una semplice operazione si trasforma in un evento destinato a cambiare tutto. Per il suo film, la regista Marta Bergman si è ispirata a un fatto veramente accaduto nel maggio 2018. Un inseguimento della polizia belga a un furgone sospettato di trasportare migranti clandestini si è trasformato in tragedia. Il film ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International Italia. Il tempo è ancora nostro è un film drammatico che racconta la storia di 2 ragazzi. Il primo è il 12enne Stefano, orfano di madre che vive nelle case popolari. L'altro invece è Tancredi, suo coetaneo ma orfano di padre e di estrazione borghese. I 2 provengono da ambienti totalmente differenti, ma questo non impedisce loro di stringere un'amicizia molto forte. Passano gli anni e i 2 ragazzi sono diventati ormai adulti, ognuno con i suoi problemi. La passione per il golf li riporterà ai tempi della loro amicizia indissolubile. Ancora un film drammatico, Manas, sorelle. Il racconto si svolge sull'isola di Marajó, a nord del Brasile. La protagonista è Marcielle, detta Thiel, una ragazzina di 13 anni che vive con i suoi genitori e i suoi 3 fratelli. La sua candida ingenuità crolla quando un giorno il suo burbero padre la porta con sé nella foresta amazzonica e abusa di lei. Presentato in concorso alle giornate degli autori del Festival di Venezia 2024. E ci salutiamo con l'ultimo film drammatico, Noi 2 sconosciuti. Edith è una giornalista 40enne che ha scelto di diventare madre single ricorrendo alla banca del seme. Alle prese con le difficoltà quotidiane della monogenitorialità, spesso si sente inadeguata e teme di non essere abbastanza per suo figlio, soprattutto mentre la salute della madre, su cui contava come sostegno, inizia a peggiorare. La sua fragile routine viene sconvolta quando scopre inaspettatamente l'identità del donatore. Noi 2 sconosciuti è stato presentato in concorso al Locarno Film Festival. Per il momento è tutto, non mi resta che augurarti buon cinema. Buon cinema a tutti.
1: Ingresso libero.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Expo Flora torna a Fossano sabato 9 e domenica 10 maggio in via Roma, nel Parco Cittadino e via Le Alpi. Una ricca mostra mercato con vivaisti, floricoltori e fiorai. Ma non solo. A Expo Flora troverai anche il mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti, CIA e Slow Food Fossano. L'orto didattico, laboratori ed attività per i bambini. Programma informazioni sul portale visitfossano.it o al numero verde 800 210 e 762.
2: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: 50 anni insieme, Radio Piemonte Sound.
4: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: verso il paradiso.
1: Lo spazio torna alla nostra redazione per gli aggiornamenti sull'attualità dall'Italia e dal mondo, e poi la nostra ultima mezz'ora, quella tutta danzereccia, arriva.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. È già ripartito da Roma, direzione Washington, il segretario di Stato americano Rubio. Dopo un'intensa 2 giorni a Roma, la missione romana di Rubio si è conclusa con l'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Dopo il colloquio, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. In mattinata Rubio aveva visto alla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rimarcato la centralità del rapporto euro-americano e la disponibilità italiana a contribuire alla sicurezza marittima nell'area. Molto dure le opposizioni. L'incontro oggi di Meloni e Tajani con Marco Rubio è tutta una farsa. Ha chiarito che il governo italiano obbedisce agli ordini USA, lo ha detto il leader di AWS Nicola Fratoianni. La missione di Rubio era iniziata ieri con l'udienza da Papa Leone XIV, un momento simbolico nel tentativo di ricucire lo strappo aperto dagli attacchi del presidente Trump al pontefice e al governo italiano. Centrale nel confronto tra Leone XIV e Rubio anche la guerra in Iran. E oggi il pontefice è a Napoli. A Napoli c'è un popolo inconfondibile e gioioso. Sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia, così Papa Prevost. L'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, secondo un'informativa dei carabinieri di Milano, sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto

0: Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio. I carabinieri quindi definiscono incomprensibile e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi. Per una suggestione, scrivono i militari, cavalcata dai media lungo 18 anni, si avvicina per Stasi quindi la revisione del processo. Si aggrava per converso la posizione di Andrea Sempio. Il 38enne, ora unico indagato, in un soliloquio intercettato dai carabinieri, dice: della villetta Poggi dove avvenne il delitto, quando sono andato il sangue c'era. Sconvolto il panorama politico in Gran Bretagna per il voto amministrativo in Inghilterra e per il rinnovo delle assemblee di Galles e Scozia, crolla il partito laburista del premier Starmer. Netta affermazione di Reform UK, il partito anti-immigrazione guidato da Nigel Farage, che ha commentato: il meglio deve ancora venire. Keir Starmer però non si dimette. Risultato amaro, ma andremo avanti con determinazione, ha detto. Tennis, Internazionale d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo, che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
1: IMSS insieme è un'altra storia. La voce dell'istituto nell'Italia che cambia.
2: Stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale per rendere il welfare più accessibile e comprensibile vicino ai cittadini. Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS, è intervenuta a Palazzo Wedekind da Roma al convegno organizzato da Federmanager, AI e INPS, come cambiano i servizi al cittadino, dove ha illustrato alcune delle principali applicazioni e finalità.
3: Sicuramente la possibilità di automatizzare le cose più meccaniche e meno creative, e liberare spazio perché i nostri colleghi possano occuparsi di proattività, di accoglienza e di assistenza alle persone. Un'attenzione al mondo del lavoro attraverso la gestione del SISL, che è la banca dati che incrocia la domanda e l'offerta di lavoro, e Appli, che è un coach virtuale che crea dei curriculum automatici, simula colloqui di lavoro, aiuta ad indirizzare i percorsi formativi verso le professioni del futuro. Poi abbiamo l'ambizione di creare un modello di intelligenza artificiale del welfare che sia un modello sovrano e con dati certificati, per poter dare delle risposte altrettanto certificate ai cittadini, nel rispetto però della privacy e nella sicurezza che i loro dati verranno trattati con quell'attenzione che un ente pubblico deve ai propri utenti in quanto tutore non soltanto dell'efficienza ma anche della legalità e dell'eticità dell'azione dello Stato.
2: Un percorso guidato dalle persone, strettamente intrecciato alla loro formazione.
3: Stiamo facendo una politica di assunzione di ragazzi giovani, motivati, e una politica di formazione non soltanto iniziale ma lunga tutta la vita, perché occorre rinnovarsi in una società che cambia, e il nostro lavoro è molto attraente per i giovani perché non è più quello dell'impiegato che deve compilare pratiche burocratiche, e quindi il ragazzo che entra da noi impara a mettere insieme i dati, a far orientare l'utente nella selva di servizi, a suggerire quali possono essere le prestazioni migliori, perché soltanto chi non deve dare un certo numero di ore del proprio tempo a un'amministrazione, ma chi è ingaggiato nei risultati e chi è ingaggiato nella missione stessa, può essere veramente una persona felice e rispondente ai bisogni dell'utenza.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Stupinigi e Sito in direzione Aosta, mentre sulla diramazione per Moncalieri si rallenta tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

La console di Radio Piemonte Sound pronta per il venerdì, pronta per andare a ripescare e suonare soprattutto dal nostro archivio due pezzoni anni 90 che abbiamo scelto per augurarvi buon weekend. Rimanete lì, perché sono due pezzoni stratosferici.

dico solo che oggi andremo a scomodare niente meno che Albertino. È già proprio lui, The Voice, nel nostro spazio dedicato alla musica dance degli anni 90. Se è la prima volta che ci ascoltate, beh, sappiate che noi ogni venerdì amiamo ballare, amiamo trasformare la console di Radio Piemonte Sound in una console da discoteca degli anni 90. Mettiamo accanto al nostro mixer due piatti pronti a mixare quelli che sono due grandi pezzi che ci hanno fatto ballare proprio in quel decennio, gli anni 90. E allora vi ho già anticipato che ascolteremo Albertino con il suo lavoro del 1991, Your Love is Crazy, ma subito i 49ers con quella che è una pietra miliare della musica dance degli anni 90.

0: Ah, qua ci stiamo scatenati talmente tanto che è arrivata pure la cubista che è salita sulla console, ha fatto il balletto su queste due canzoni. Mi dispiace per voi che non avete potuto godere della sua bellezza, ne ho potuto godere solo io, e voi però avete ascoltato due signori dischi che arrivano dal 1991, 49ers con Move Your Feet, davvero un grande classico della musica dance del decennio 90, e poi niente meno che Sua Maestà The Voice Albertino con Your Love Is Crazy, anche questo dal 1991. Dai che è il momento di dare un'occhiata alle previsioni del tempo per questo weekend. Annuvolamenti tra la notte e il primo mattino tra Cuneese e Torinese, con passaggio a condizioni più soleggiate con addensamenti cumuliformi sulle zone montane che si estenderanno a fondo valle fino in pianura tra Cuneese e Torinese. Questa notte ci saranno locali piovaschi, ma interesseranno più Torinese, Biellese, Sesia e Novarese. Poi nel pomeriggio di domani avremo isolati rovesci sulle valli del Saluzzese e Pinerolese, con temperature minime e massime in lieve aumento. Diamo anche un'occhiata velocissima a domenica, sarà una giornata nuvolosa con limitate aperture in giornata, e poi nel pomeriggio di domenica piogge a carattere sparso e in diradamento su Cuneese, Torinese.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: A Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Morris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica 10 maggio a Caraglio.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese, e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: Gioielli Tassone, dove la qualità incontra l'estro dei maestri orafi. Laboratorio Orafo Artigiano, per soddisfare tutti i vostri sogni in oro e pietre preziose. Per un gioiello unico e tante idee in oro e argento, per comunioni, cresime e matrimoni. Per gli sposi, l'atelier Gioielli Tassone propone tutto ciò che di più prezioso corre per il giorno delle nozze. Gioielli Tassone, certificazione eccellenza artigiana. Piazza Europa 12, Cuneo. Gioielli Tassone, gioiellieri dal 1964.

0: Si chiude qui questa puntata, nonché questa settimana di Ingresso Libero. Non ci resta che salutarci.
1: Ingresso Libero.
0: Torneremo la settimana prossima e vi anticipo già che sarà l'ultima della stagione per Ingresso Libero. Avremo modo di parlarne in settimana. Io però per il momento vi auguro uno splendido weekend, passatevela strabene, vi aspetto qua puntuali lunedì alle 17:30 per appunto l'ultima settimana della stagione di Ingresso Libero. Io che sono Gianfranco Pantaleo, o se preferite il Panta, vi saluto, vi auguro buona serata e buon weekend. Ciao!
1: Sono le 19:06.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca, ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita oggi pomeriggio all'interno di un appartamento al sesto piano di un edificio. Sul corpo della donna, secondo le prime informazioni, i segni di diverse coltellate. L'allarme è scattato intorno alle 15:30 dopo una telefonata ai soccorsi effettuata dal marito, un uomo di origine macedone che avrebbe ammesso di aver ucciso la moglie. Quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del delitto, però, dell'uomo non c'era più traccia ed è scattata la caccia all'uomo.
3: Stravolto in appello il processo sulla morte di Diabolik, ex capoltrà della Lazio. I giudici del secondo grado di Roma, nell'ambito del processo di secondo grado, hanno assolto l'imputato Raul Esteban Calderon per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. La formula dell'assoluzione è per non aver commesso il fatto. Il sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Roma, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo per Calderon. L'imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, era accusato di essere l'autore materiale del raid.
4: Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con Marco Rubio, prima il bilaterale alla Farnesina tra il segretario di Stato americano e il ministro Tajani. Due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Il segretario di Stato americano, in un punto stampa a margine dei colloqui, ha affermato che non sono stati discussi dei dettagli specifici in merito al ritiro delle truppe statunitensi in Italia, sostenendo che quella è una decisione di Trump.
3: Ed è ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Da parte sua, la marina del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha avvertito le imbarcazioni di tenersi a distanza dalle navi da guerra statunitensi nello stretto dopo gli scontri notturni.
4: Non c'è pace senza giustizia, lo ha detto Papa Leone XIV da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campania festa per l'arrivo del pontefice stamane a Pompei nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio.
3: Lo sport, il calcio, 8 punti separano l'acclamato Sassuolo di Fabio Grosso e il traballante Torino di Roberto D'Aversa. Nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A le due squadre si affrontano senza obiettivi tangibili. La salvezza è ormai raggiunta e l'Europa è fin troppo lontana. Fischio d'inizio alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino per il tennis, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. Stasera Musetti e Darderi. Tra le donne spazio a Grant, Basiletti e Cocciaretto. Yannick Sinner si allena intanto al Foro Italico con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali in programma domani alle 19 contro l'austriaco Hofner.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Prossime news tra mezz'ora.
0: Un saluto dai VIP.
5: Carlo, mi faresti un saluto per una radio che si chiama Radio Piemonte Sound?
6: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino, ai tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

Sei un imprenditore? La tua PEC è davvero in regola? Non rischiare. La PEC non è un'opzione, è un obbligo di legge. Ma attenzione, deve essere attiva, rinnovata e regolarmente iscritta al registro imprese. Sulla PEC ricevi notifiche ufficiali, non controllarla.

0: regionale per la verifica. Per informazioni contatta la Camera di Commercio di Cuneo o vai sul sito cn.camcom.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Radio Piemonte Sound.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Silvia Salemi con Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire.

0: radio.
1: Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme per La Donna Cannone.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo tratto.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
12: Un saluto da Antonella Clerici.
13: Un caro saluto a Radio Piemonte.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Bontà, gusto e convenienza McCafé ti aspettano nei McDonald's di Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Santa Vittoria d'Alba. Ogni mattina, ogni giorno.
3: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026, un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
4: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
5: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
6: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di donare

Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Ben trovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15:30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost. Oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
1: L'economia.
0: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi, stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio, il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, e quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto a tutti voi, buona serata. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: saluto dai VIP.
1: Un abbraccio, un saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Da.
1: Giusto, rifacciamo. Scusate.
2: Da.
1: Un abbraccio, un saluto da Francesca Manzini per Radio Piemonte Sound.
3: Ciao, Nie.
4: Me lo fai anche come Mara?
5: Un abbraccio, un saluto da Mara Veniere de Noantri a Radio Piemonte Sound. Viva le castagne, i funghi, i porcini, quanto so bene.
4: Quanto sei simpatica.
5: Grazie.

0: sono la tua coscienza. Ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30. Non c'è più tempo.
2: Ti sbagli. Con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli.
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli. Il 7:30 senza pensieri.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Expo Flora torna a Fossano sabato 9 e domenica 10 maggio, in via Roma, nel Parco Cittadino e Viale Alpi. Una ricca mostra mercato con vivaisti, floricoltori e fiorai. Ma non solo! A Expo Flora troverai anche il mercato gastronomico in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti, CIA e Zofood Fossano, l'orto didattico, laboratori ed attività per i bambini. Programma informazioni sul portale visitfossano.it o al numero verde 800 210 762.
5: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
6: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
5: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
6: O vai su spazioesogni.it.
7: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound.

0: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
1: Dance Music Collection.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Un saluto dai VIP.
13: Un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, mi raccomando seguiteci. Ah, da Genegnocchi.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma. Dopo l'udienza in Vaticano dal Papa, oggi i colloqui con Meloni e Tajani. Sentiamo Alessio Galea.
1: Il colloquio a Palazzo Chigi con la Premier Meloni ha concluso la missione romana di due giorni del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo l'incontro, in un punto stampa, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci saranno sviluppi nelle prossime ore. Ha poi chiarito di non aver parlato con la Premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni affida ai social il suo pensiero, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Poi nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato con Rubio anche di Ucraina, di Cina e della prossima visita del presidente americano Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche si levano invece dalle opposizioni e per il leader di AVS Fratoianni. L'incontro con Rubio tutta una farsa, il governo obbedisce a Trump.
0: E questo pomeriggio il Papa è a Napoli, ha da poco parlato in piazza del Plebiscito davanti a migliaia di persone. Da Leone XIV elogi per la bellezza e la storia millenaria di Napoli, ma anche la denuncia di problemi irrisolti da tempo.
2: Radunate le forze, lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
0: Torna alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove il comando americano ha annunciato di aver colpito e neutralizzato due petroliere iraniane, ma il cessate il fuoco resta in vigore, lo conferma lo stesso Donald Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il presidente USA avvisa: Teheran, fermi o colpiremo. Torniamo in Italia. Ci sono molti elementi nuovi nelle informative dei carabinieri contenute nell'atto di conclusione delle indagini sul delitto di Garlasco notificato ad Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato. Il servizio di Davide Camera.
3: Un'altra intercettazione nella quale Sempio parla da solo e parla di Alberto Stasi. Dalle informative dei carabinieri sembra emergere un interesse importante nei confronti della situazione processuale dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni per il delitto. In questo caso siamo al 12 maggio dell'anno scorso, un mese dopo le frasi sul presunto colloquio con Chiara, e Andrea Sempio parla della presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico o meno di Stasi. Inoltre ci sono alcuni appunti estratti dai taccuini di Sempio che si riferiscono agli anni dal 2019 al 2021, frasi come Stasi ha chiesto la riapertura, Stasi ricorso in Cassazione. Le informative parlano anche di foto e ricerche sul web a sfondo sessuale e legate ad amiche, navigazioni che palesano l'interesse per satanismo, omicidi, assassini ed altro ancora. Una mole di informazioni che adesso la difesa del 38enne, essendone in possesso, cercherà di smontare. C'è anche la finestra temporale ampia nella quale il delitto potrebbe essere avvenuto, dalle 9:12 del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi disinserì l'allarme della villetta, fino circa a mezzogiorno. Rimane l'arco di tempo in cui Stasi non aveva un alibi, ma gli investigatori ne individuano due possibili per Sempio.
0: Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata al 112. La donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito della vittima, connazionale 60enne. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottacchiari, questo è il suo nome, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Appello dei familiari: vi vogliamo bene, fatevi vivi. Si giocano stasera tutte le gare della 38esima e ultima giornata di Serie B, già promosso il Venezia. Dal vertice alla coda sono ancora tanti i verdetti da emettere. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: A 90 minuti dalla fine della stagione regolare, la Serie B si presenta con qualche certezza e tanti verdetti da emettere. La prima certezza è che il Venezia è già in Serie A. Al Frosinone basta un punto per la promozione diretta, per l'aritmetica possibile ancora per il Monza, che deve vincere e sperare in un KO dei ciociari. Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia sicure dei playoff, che per l'ultimo posto

0: agosto disponibile. Vedono in lotta Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Il programma: Avellino Modena, Catanzaro Bari, Cesena Padova, Entella Carrarese, Frosinone Mantova, Monza Empoli, Pescara Spezia, Reggiana Sampdoria, Sudtirol Juve Stabia e Venezia Palermo. Tutte le gare in contemporanea alle 20:30.
1: Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volate, prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per il francese Magnet. Domani la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto per oggi, buona serata.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per lavori il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: Caffè, fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Bontà, gusto e convenienza McCaffè ti aspettano nei McDonald's di Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Santa Vittoria d'Alba. Ogni mattina, ogni giorno.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I nostri servizi. Consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Col Diretti. Puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.
3: Gioielli Tassone, dove la qualità incontra l'estro dei maestri orafi. Laboratorio Orafo Artigiano, per soddisfare tutti i vostri sogni in oro e pietre preziose. Per un gioiello unico e tante idee in oro e argento, per comunioni, cresime e matrimoni. Per gli sposi, l'atelier Gioielli Tassone propone tutto ciò che di più prezioso corre per il giorno delle nozze. Gioielli Tassone, certificazione eccellenza artigiana. Piazza Europa 12, Cuneo. Gioielli Tassone, gioiellieri dal 1964.
4: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Un saluto da Clara.
5: Vi mando un bacio, un abbraccio a Radio Piemonte Sound.

0: dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un salutone grande a Radio Piemonte Sound. Un bacione da Anna.
2: Sei un imprenditore? La tua PEC è davvero in regola? Non rischiare. La PEC non è un'opzione, è un obbligo di legge. Ma attenzione, deve essere attiva, rinnovata e regolarmente iscritta al registro imprese. Sulla PEC ricevi notifiche ufficiali, non

0: legale per la verifica. Per informazioni contatta la Camera di Commercio di Cuneo o vai sul sito cn.camcom.
1: A Caraglio, la fiera di primavera. Domenica 10 maggio, la mostra mercato di artigianato e prodotti gastronomici. Dalle 12, la sagra della polenta bastarda con sugo di salsiccia di bufala Morris e salsa al Castelmagno DOP. Nel pomeriggio, balli occitani con Daniela Mandrile, laboratori e animazione per bambini. E per tutta la giornata, le passeggiate a cavallo con Davide Bernardi. La fiera di primavera ti aspetta. Domenica 10 maggio a Caraglio.
0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: il saluto dei VIP.
1: Un saluto grande come Tatiana, che è Tatiana, a tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.
2: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Tommaso da The Voice con un omaggio a Tiziano Ferro, Sere Nere.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
3: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrire.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Frankie A. Energy, grandissimo autore, con Fiorella Mannoia, Non è un film.
1: Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano per

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Panica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai VIP.
9: Un saluto a Radio Piemonte Sound da Carlo Conti.
10: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Irama con un omaggio a Francesco Guccini, Cyrano.

0: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
1: Bontà, gusto e convenienza McCaffè ti aspettano nei McDonald's di Cuneo, Fossano, Mondovì, Savigliano e Santa Vittoria d'Alba. Ogni mattina, ogni giorno.
2: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport. Tua a soli 149 euro al mese e per i neopatentati una soluzione dedicata con casco compresa a 299 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica. Tutto il piacere di guida BMW. Oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW Serie 1 più adatta a te e richiedi tutti i dettagli sulla disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Sal Da Vinci e Michele Zarrillo, 5 giorni.

scorso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita,

0: indimenticabili. I successi di Radio Piemonte Sound.
1: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio. Mi raccomando, ascoltate sempre questa radio, perché si trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni.
1: Con te vedo vivere di me tutto il bene che non so. Tu mi vuoi così? Rimani qui, te la prenderò quella stella che bella più di me, sarà un po' piccola, ma si accende quando vuoi, come tu la vuoi. Alexia, come tu mi vuoi.

e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni, quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.

0: le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni.
1: Ho giocato tutte le mie carte e anche tu lo hai fatto. Niente più da dire, niente più assi da giocare. Chi vince si prende tutto. The Winner Takes It All. ABBA.

le cover italiane più belle di sempre. Un medley di Renato Zero, era il Sanremo del 2016.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno, chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti sogno.

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo. Perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose.
2: Il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'ercotesta delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo battito.

sbaglia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggi. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lascia le spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ogni

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Ok, dai gemelli diversi per radio.

0: ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Gazzelle.

spento il sole e chi l'ha spento sei tu. Da quando un altro dal mio cuor ti rubò, innamorare non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Si è spento il sole, Adriano Celentano.

0: emozioni e ricordi nelle canzoni più belle. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: I duetti italiani più belli in assoluto. Claudio Santamaria si è cimentato, non è solo un bravo attore, ma si è cimentato in questa cover di Lucio Battisti. È l'unica canzone che non ha scritto Lucio Battisti, La Compagnia.

Should they give up, or should they just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste? Dovrei mollare o dovrei continuare in questa strada senza uscita, anche se non porta da nessuna parte, è tutto uno spreco di tempo. Chasing Pavements, Adele.

0: Rider. Con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
1: Padole Online è sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e il New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccio dai Negramaro.

0: L'amore non è una marcia della vittoria, è un richiamo, un alleluia spezzato. It's a cold and it's a broken
1: hallelujah. Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. E l'alba e amor nasce col sol così, e all'alba il sole ti dirà che è così.

0: di grandi successi della storia della musica.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Giorgia che omaggia Mango, con lei verrà.

Show me the love that keep us together. Open up your hearts, don't turn me away. Comfort me through this stormy weather. From where I stand, I see a broken land. Mostratemi l'amore che ci tiene insieme. Aprite i vostri cuori, non voltatevi. Datemi conforto nella tempesta. Dove sono vedo una terra desolata. Broken Land, The Ventures.

lo strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.